Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi, per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi.

Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.

controllo. Ma più rido, più mi si fretta il cuore. Dici di stare lontano dalle droghe per darti il mio bacio migliore.

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il polso destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò?

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più, e meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale, adesso penso che cosa penso, chissà quante volte hai riso tu.

Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. All'Arena di Verona suonano tutti gli artisti più amati della nuova scena. Future Hits Live 2026. Mercoledì 2 settembre dalle 20.30, in diretta, ovunque, in radio e in TV, su RTL 102.5 e Radio Z. In streaming su RTL 102.5 Play.

Pensa, la differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

lasciato alcuni pezzi di me dentro le persone sbagliate. Qualcuno ha preso il meglio, qualcuno ha preso il peggio. E a volte fa davvero male. Così tanto male che non sento nemmeno più. Quasi dolore.

Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozio online. Euronics, un mondo

Sono ritornato a quel bar come fosse ieri, ma era un anno fa. Avevi creato una fila infinita dietro di te. Dal bancone andava in scena il tuo disordine.

Ti penso mentre scendo l'ultimo gradino. Ti penso mentre porto il cane al mio vicino. Ti penso mentre chiudo gli occhi e mi ricordo i tuoi. Ti penso e penso fai di me quello che vuoi. Ti penso mentre annuso un fiore. Ti penso come un ghiacciolo che si scioglie. Ti penso e non posso dirti tutto quel che penso. Ti penso mentre

forse qualcosa di buono c'è e ti penso.

Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. All'Arena di Verona suonano tutti gli artisti più amati della nuova scena. Future Hits Live 2026. Mercoledì 2 settembre dalle 20.30, in diretta, ovunque, in radio e in TV, su RTL 102.5 e Radio Z, in streaming su RTL 102.5.

0: 102.5 Play. Con
1: Carta Giovani Nazionale è gratuita, digitale. La trovi nella sezione portafoglio su Appio e ti offre centinaia di opportunità in Italia e in Europa. Quasi 4 milioni di under 35 l'hanno già attivata. E tu?

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: racconta una storia. Sei Team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Le 7, buongiorno amici.
2: Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. All'Arena di Verona suonano tutti gli artisti più amati della nuova scena. Future Hits Live 2026. Mercoledì 2 settembre dalle 20:30 in diretta ovunque, in radio e in TV su RTL 102.5 e Radio Z, in streaming su RTL 102.5 Play.
3: Con Avis, la più grande associazione italiana di donatori di sangue e plasma dal 1927, insieme per salvare vite.
4: Buongiorno Z.
1: Pensavate, pensavate di esservi liberati del sottoscritto, in realtà no, siamo ancora qua, io sono ancora qua, è già, diceva un po' di tempo, qualche tempo fa, ormai nel 2011, se non ricordo male, il caro Blasco Vasco Rossi, grazie per essere qui, per tutti i messaggi che già sono arrivati. Ancora prima di accendere il microfono, avete notato, per quelli che sono i più aficionados, che ci seguivano anche dalle 6 alle 7 della mattina, che abbiamo ritardato, posticipato di un'oretta la sveglia, però ci siamo. Fra le 7 e le 9, il nuovo format, se vogliamo, del Buongiorno Z insieme per le prossime due ore. Per quelli che fossero nuovi da queste parti, vi saluto, mi presento, sono Luca Busone, sono contento, onorato, dico la verità, di potervi scortare anche nel fine settimana, nel guado, nelle ore più complicate dove gli eroi della mattina si riuniscono. Se siete d'accordo, direi che possiamo partire. Ovviamente, fra tutte le novità, mi sono dimenticato di dirvi una cosa importante. Lo sapete che l'1 e il 2 settembre all'Arena di Verona tornano il RTL 102.5 Power Hits Estate, il Radio Z Future Hits Live. E la canzone con cui partiamo, che è quella di Rama, voi vi chiederete, ma lui ci sarà sul palco? Certo, sarà grande protagonista di queste grandi feste. Cabana, Rama.

Grande apertura e stamattina lo facciamo con Irama, la sua cabana, lo ricordo, protagonista sul palco del Future Hits Live 2 settembre, Arena di Verona. Segnatevi questa data perché lo so, lo ripetiamo da tempo, però ragazzi, diciamo la verità, è il momento che aspettiamo da tantissimo da queste parti, ma non soltanto. Poi con la Power Hits Estate di RTL 105 andremo a decretare il vincitore di quest'anno, il vero tormentone dell'estate 26. Ancora la bella musica di Another con 54 Ultra, parlano dell'importanza di parlarsi in faccia, di dirsi le cose in faccia. Io posso dirvi che vi voglio bene e dico questa cosa qua. Talk to you.

Le cattive abitudini di Mace, Salmo e Colapesce quando sono le 7:10 minuti della mattina. Buon sabato, il 29 agosto, grazie per essere parte del team anche stamattina. Allora, la cattiva abitudine di riprendere a guardare la Serie A. È ricominciata la seconda giornata. Mattia mi scrive: hai visto il Milan? Sì, sono contento, 2-0 sul Venezia, giusto per dare questa bella notizia. Oh, poi è l'inizio, bisogna andare, com'è che si dice, coi piedi di piombo. Dobbiamo stare tranquilli perché si sa, è facile farsi, come dire, travolgere un po', soprattutto alle prime giornate, quindi non giudichiamo, aspettiamo un attimo a capire, però dai, insomma, anche ieri è andata piuttosto bene. Stavo un po' sfrugugliando vedendo le partite di questa seconda giornata, quella, diciamo, il big match, l'unico, è domani alle 18:30 fra Napoli e Como. Intanto c'è Tedua con la sua Mai.

Ha voglia di aspettare il sole ancora buio a quest'ora? Si stanno accorciando le giornate, ahimè. Non so che frasi un po' da boomer che mi esce. A quest'ora della mattina però lo sto notando, è un po' triste quando vedi che le giornate progressivamente si vanno ad accorciare. Anche lui, anche Tedua, protagonista, ospite sul palco del Future Hits Live, ve lo ricordo, il 2 settembre all'Arena di Verona, concerto anche che potrete vedere, visualizzare con i vostri occhi in radiovisione qui sul 266 del digitale 735 di Sky. Vi mettiamo tutto a disposizione anche per coloro che non potranno per vari motivi essere presenti all'Arena di Verona. Che bella novità di questo DJ scozzese di Edimburgo, sto parlando di Barry Can't Swim.

Grande classico della discografia di Geolier, Come vuoi? Non lo dico in napoletano perché sono scarsissimo. 7:20, buon sabato mattina. Questa è Radio Z, grazie per essere parte del team. Anche lui, non ve lo sto neanche a ricordare, sul palco del Future Hits Live il 2 settembre, Arena di Verona, ho visto che se la sta passando bene alle Maldive insieme a Chiara Frattesi, resort da sogno. Se l'è meritato, insomma, perché ha lavorato tanto, tanti concerti, tanti successi uno dietro l'altro. Oh, mi raccomando, ricordati di venire il 2 settembre, non è che resti lì nel resort alle Maldive, poi al massimo Citone, però viene, poi al massimo si torna indietro. Sempre il 2 settembre vi do quest'altra bellissima novità, perché ci sarà insieme a noi come super ospite un grande, un mito della dance italiana, famoso in tutto il mondo, ovvero Gabry Ponte.

0: si può dire che il 2026 è stato, è attualmente, perché siamo solamente ad agosto, l'anno di Samurai J? Probabilmente sì, Ossessione, Flamenco Paranoia, insomma, è stato uno dei grandi protagonisti di questa calda estate. Adesso Jovanotti, Alfa per voi con Buon Vento.
1: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo.

Mamma mia, che ricordi questa canzone, I Like The Way You Kiss Me. Sono già passati 2 anni, era l'estate del 2024, bentrovati su Radio Z. Allora, leggo il messaggio di Angelo, che saluto, grazie. Diceva, ricordate, settimana scorsa abbiamo parlato del locale di Rimini dove un cameriere ha insultato sulla comanda una cliente che aveva chiesto una modifica al piatto, le uova strapazzate. È successo un casino, putiferio, ne ha parlato tutti. Adesso è stato reintegrato, ci diceva, ho visto anch'io, insomma, quindi mi pare una bella notizia, sono contento di questa cosa. Se dovessi andare nel locale lì, forse non prenderei le uova, ecco, andrei su un altro, un cornetto e un cappuccino con la bella colazione all'italiana, così vado più sul tranquillo. Però insomma, credo che alla fine sia anche questa una bella notizia. 7:30 del sabato mattina, per voi la novità di Shiva, Bugie.

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto

E il venerdì escono i nuovi singoli, noi li ascoltiamo, li selezioniamo opportunamente, i migliori entrano a far parte della squadra dei Future Hits di Radio Z, e fra questi ovviamente anche Shiva con la sua bugia e novità che abbiamo ritrovato alle 7:30 del sabato mattina. Adesso altra bella novità. Because everybody here is so sick. Say my name.

0: c'hai 20 anni. Ti sto scrivendo adesso prima che sia troppo tardi. E farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri. Ma c'hai solo 20 anni.
1: Ormai quasi 30, mi sa. 7:40 della mattina, riunione molto vicina e dalle indiscrezioni pare a Sanremo con un grande concerto a Roma. Speriamo di rivederli insieme perché ragazzi sono fortissimi.
2: Carta Giovani Nazionale è gratuita, digitale. La trovi nella sezione portafoglio su Appio e ti offre centinaia di opportunità in Italia e in Europa. Quasi 4 milioni di under 35 l'hanno già attivata. E tu?
3: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Venti minuti alle 8 della mattina, buon sabato, grazie per essere parte del team. Allora, chiudiamo questa cosa della colazione famosa di Riccione. Sono arrivati una marea di messaggi, ve ne leggo due antitetici. Alessio da Riccione: dobbiamo capire che il cliente non ha sempre ragione. Alessio, sei tu da Riccione, leggevo. No, scherzo. Poi Martina da Roma: in tutto il mondo si fanno richieste di modifica ai piatti, solo in Italia riusciamo a farla passare come una cosa strana. È vero, questo è sicuramente ragione, escluso, se posso dirlo, che per il caffè, qual caffè lo chiediamo in 50 miliardi di modi differenti.

bello ritrovare anche Amelie nella programmazione mattutina di Radio Z quando mancano un quarto d'ora alle 8 della mattina. Lei in giro per tutta Italia insieme a DJ Alma stanno portando nelle piazze di tutto lo stivale la grande musica di RTL 102.5, DJ Set e non soltanto. Adesso Clara e San Giovanni, anche loro protagonisti al Future Hits il 2 settembre.

E qui le cose sono due: o la multa la paghi o la multa non la paghi. Sfrutto il gancio di questa bellissima canzone di Elodie di qualche anno fa, perché ho letto questa notizia che mi ha lasciato basito. A Milano uno su due non paga le multe. Il credito perso per sempre dal comune sfiora gli 800 milioni di euro, fonte dal Corriere della Sera. Buono a sapersi, dato che me ce n'è una proprio bella fresca che mi è arrivata la scorsa settimana, che però in realtà ho già saldato con la promozione. Porta un amico, se la paghi entro pochi giorni hai lo sconto. Dopo ne parliamo, perché mi sembra una cosa assurda questa, sinceramente, ma cerchiamo di approfondire. C'è Napoleone, Cucumari.

arruolato anche lui sul palco dei Future Hits Live il 2 settembre all'Arena di Verona. Ormai, ragazzi, manca sempre meno. Tra l'altro ha scritto un post molto bello sui social che mi ha fatto emozionare. Il messaggio in sostanza era: credete sempre nei sogni, perché non sempre, però qualche volta si possono avverare, come nel caso suo, insomma, di essere protagonista sul palco dei Future Hits Live. Tra pochissimo, 5 minuti alle 8 della mattina, arriva per voi anche Karol G con Matadora.

0: Vanna e Capopelazza ci conducono in fondo alla prima ora insieme del Buongiorno Z. Sono le 8 che scoccano quasi in questo istante. Grazie per essere parte del team del Buongiorno Z. Puntata e appuntamento rinnovato per questa stagione fra le 7 e le 9 della mattina. Io sono Luca Busone, sono contento, onorato insomma di scortarvi e di parlare di multe. Ebbene sì, perché già anticipato poco fa a Milano pari, notizia del Corriere, ma la trovate su tutti i quotidiani anche online, uno su due pare che a Milano non paghi le multe, credito perso per sempre dal comune che sfiora gli 800 milioni. Ci stiamo interrogando come sia possibile questa cosa e stanno arrivando già una marea di messaggi, dopo li leggiamo anche. Restate con noi. Sono le 8, buongiorno.
1: Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. All'Arena di Verona suonano tutti gli artisti più amati della nuova scena. Future Hits Live 2026. Mercoledì 2 settembre dalle 20.30 in diretta ovunque. In radio e in TV su RTL 102.5 e Radio Z. In streaming su RTL 102.5 Play. Con Provolone Valpadana DOP.
2: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
3: Anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Apriamo così la seconda ora insieme, 8 e 3 minuti del sabato mattina, ultimo con la sua romantica, fra l'altro non lo dico ai fan perché lo sapranno sicuramente, ma agli altri che potessero essere interessati, torna, o meglio, arriva al cinema il film evento ultimo tutto live dal 22 al 30 settembre, dove si racconterà la grande storia, insomma, del mega evento del 4 luglio scorso, 250.000 spettatori a Tor Vergata, il grande concerto di Ultimo.

0: Sì, direi proprio che il termine è giusto, la bella fregatura, perché stiamo parlando delle multe a Milano. Uno su due pare che non le paghi, 800 milioni il credito non riscosso da parte del comune. Intanto salutiamo e ringraziamo Ernia, che ci ha dato anche questo assist per questa tematica. Ci scrive Ilaria, appunto da Milano, che dice: ma sono l'unica che le paga? Secondo me no, assolutamente, sono molti di più di quelli che possiamo immaginare. Dall'altro lato qualcuno solleva questo dubbio, c'è un po' la credenza popolare che uno mette anche le multe per fare un po' di cassa, questo si dice al netto di tutto, anche se non credo, mi auguro insomma che non sia così. Ma se poi non li prendi sti soldi, allora cosa le mettiamo a fare? C'è Girl Next Door, Machine Gun Kelly con Wiz Khalifa.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Smashing, anche lì e Wiz Khalifa tratteggiano la cosiddetta ragazza della porta accanto, la girl next door, che però nasconde un animo ribelle rispetto a quello che si potrebbe intuire, pensare da una prima avvisaglia. In realtà poi le cose sono un poco diverse. 8:15, attimo più attimo meno del sabato mattina. Buongiorno, questa è Radio Z. Che bello sapere che fate parte anche stamattina del team agli eroi della mattina, già svegli insomma a quest'ora e anche da diverso tempo, da diverse ore ancora prima che arrivassi io. Vi consiglio di ascoltarla con attenzione questa canzone, perché lei è davvero forte, è una cantautrice di Firenze, si è trasferita un po' di anni fa a New York, da lì la sua carriera è partita e adesso la ascoltiamo con la novità, si intitola Più in alto, lei è Bird.

basta se meglio. Sogni nuovi, cara, sogni nuovo K.O. Siamo ritornati lui.

anche Bresh arruolato sul palco del Future Hit Live 2 settembre Arena di Verona. Non mi stanco di ripeterlo, perché insomma lo stiamo aspettando questo evento da tanto tempo, e so che tanti di voi si stanno già muovendo, magari chi sfrutta di arrivare in zona Verona e di farsi una bella gitarella, una vacanzina un po' allungata già in questi giorni che precedono l'evento, che sarà appunto mercoledì 8:20 della mattina. Altra novità, lo stiamo annunciando proprio in queste ore, altro grande ospite al Future Hits Live sarà il grande Gabri Ponte. Dopo lo storico evento a San Siro che ha avuto quest'estate, insomma, sarà ancora insieme a noi su quel palcoscenico. Ora Noemi e Vito Salamanca. Stai

0: cosa fai questa sera? Gli amici juventini sicuramente guarderanno la partita 20:45 Juventus Parma. Domani vi segnalo alle 18:30 ci sarà Napoli Como, Allegri contro Fabregas. So che non si amano particolarmente, eh? Ricordo qualche bella parola che volò lo scorso anno quando Allegri era sulla panchina del Milan, Fabregas sempre su quella del Como. Si è ripartiti. Allora c'è Kidiugi con la sua Amélie.
1: Non troveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 8 e 28 minuti, buon sabato. Sigfrido Ranucci è stato sostituito alla conduzione della trasmissione Rai Report. Al suo posto Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Gli inviati storici del programma hanno definito questa ipotesi irricevibile. A Ranucci sono stati proposti un incarico a Rai News o al TG3 o in un ufficio di corrispondenza. E la cronaca, l'autopsia sul corpo della bimba di 4 anni di Palermo non vaccinata, morta per difterite, ha confermato la presenza di una diffusa infezione. E consulenti avrebbero verificato anche che la bambina è stata sottoposta a cure particolarmente invasive. Sul decesso la procura ha aperto un'inchiesta, indagati per omicidio colposo i genitori e 8 medici. E chiudiamo con lo sport, il calcio. Ieri sera, primo anticipo della seconda giornata di Serie A, il Milan ha battuto 2-0 il Venezia. Nel programma del sabato alle 18:30 si giocano Sassuolo-Torino, Fiorentina-Frosinone, Monza-Udinese. Si chiude almeno per oggi alle 20:45 con Juventus Parma. È tutto il meteo.
2: Meteo Z.
3: Una buona giornata da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore l'alta pressione dominerà la scena meteorologica sull'Italia. Prevarrà il sole, ma segnaliamo della variabilità in mattinata sulla Sardegna. E nella seconda parte del giorno, a tratti sulle Alpi orientali e su parte del Medio Adriatico, i valori massimi saranno in lieve calo al centro-nord, caldo ancora intenso al sud. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Emma e Fabri Fibra hanno collaborato benissimo in questa canzone che si intitola Antidroga, ritrovata alle 8.30, attimo più attimo meno, della mattina su Radio Z. Saluto Giorgio e Michele, tornati ieri dagli Stati Uniti, ora sono già in macchina, destinazione Puglia per un matrimonio, un viaggio di 8 ore che li attende. Lo sapete che siete degli eroi, ragazzi, quindi grazie per essere con noi. Arriva la nuova di Summer, My Body Isn't Ready.

0: Mahmood con la sua ratatatata, 8:40 della mattina, ne mancano 20 prima della chiusura del programma, dell'appuntamento di oggi, ma domani vi posso già anticipare che allunghiamo di 2 ore, quindi dalle 7 alle 11 sarà solamente per domani, eccezionalmente, l'appuntamento con il Buongiorno Z. Un filo di pubblicità e torno subito.
1: Solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
3: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
4: Noi ci siamo e voi?
5: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
0: E 41 minuti, buon sabato, questa è Radio Z, buon fine settimana e spero che stiate bene anche coloro che tornano, perché credo sia l'ultimo weekend di Controesodo, weekend da Bollino Rosso, quindi un saluto particolare anche a coloro per cui la pacchia è finita, per la maggior parte è già finita una settimana fa almeno, per altri invece hanno allungato finché possibile, insomma, sino a questo momento. Allora, questa è Radio Z, il Buongiorno Z, sono contento di essere il vostro scudiero, mettiamola così, la vostra scorta sino alle 9 della mattina, per almeno insomma per quanto riguarda oggi. Domani vi ricordo l'appuntamento sino alle 11, tanti stanno andando in giro per matrimoni, dopo il messaggio di Giorgio e Michele che ho letto poco fa ne sono arrivati tantissimi altri. Buon viaggio a tutti. Cioè, sono in Nugenea, care.

ce n'è con Care alle 8.45 della mattina, ne manca un quarto d'ora prima di salutarci e ci sarà Davide Guerra che vi scorterà per le prossime due ore sino alle 11. Qualcuno mi scrive anche riferimento non solo al calcio ma alla Formula 1, perché settimana prossima, ragazzi, ebbene sì, lo aspettiamo da un anno intero, torna il Gran Premio d'Italia a Monza, quindi non vediamo l'ora, insomma, di seguire anche questo bel evento. Settimana prossima davvero un weekend di sport pazzesco.

The Killer Roy con Justin Bieber quando mancano 10 minuti alle 9 della mattina. Questa è Radio Z, buongiorno, ancora grazie davvero per tutti voi che ci scegliete ogni giorno, non è una cosa scontata. Qualcuno mi scrive che in attesa della ripartenza della scuola ha già fatto incetta, ok, di tutti i gadget, accessori, zaini, quant'altro che ha trovato sullo store ufficiale di RTL 102.5. Pare che porti fortuna lo zaino di Radio Z, l'astuccio, tutti gli accessori, ecco, se li prendete non vi posso dire che verrete promossi, però sicuramente può essere di conforto, un bel aiuto. In bocca al lupo, ragazzi, perché ormai penso che manchi davvero poco alla ripresa. Ci sono Fede, Sfera e Basta, Piensa e Mi.

Sfere Basta con Piense Me. Qualche minuto ancora, alle 9 della mattina è arrivato Davide, che vado a salutare, grande collega che vi terrà compagnia per le prossime due ore, anche grande tifoso interista. Sei contento dei sorteggi? Annuisce, non si capisce bene. Criptico, cos'hai detto che vincete? No, non ha detto questo, è un po' una piccola gufata iniziale. C'è 22 Simba, anche lui ospite al Future Hits.

0: Gali ci conduce in fondo all'appuntamento di stamattina, di questo sabato del Buongiorno Z versione weekend, che torna domani e si allunga eccezionalmente solamente per la giornata di domani di 2 ore, quindi saremo insieme dalle 7 alle 11. Tra l'altro Gali è stato letteralmente paparazzato in Sardegna con niente popò di meno che Valeria Marini, e quindi hanno fatto i loro baci stellari, ecco. Allora, baci stellari li manda voi, e arriva anche Davide Guerra per le prossime 2 ore con il Turbo Z. Buon sabato, buon fine settimana, ci sentiamo domani.
1: Sei team Radio Z, sei un like ti piace, ma l'abbraccio di un amico ti cambia la giornata. Se credi che la vera forza non sia apparire, ma essere. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Sono le 9.
3: Turbo Z.
2: Ma buongiorno, buongiorno! Turbo Z che inizia in questo sabato 29, ore 9 in punto, eccezionalmente da me condotto. Io sono Davide Guerra, vi accompagno nelle prossime 2 ore fino alle 11. Un po' curioso anche di sapere cosa accade in quest'ora, no? Perché di solito sono sempre arrivato dopo, molto dopo, solitamente alle 21, da settimana scorsa alle 13. Ecco, alle 9 mi è tutto molto nuovo, di conseguenza sono curiosissimo di sapere cosa accade da queste parti a quest'ora, e se volete potete farmelo sapere al 335 30 10 25. SMS e WhatsApp sono sempre ben accetti. La domanda giusta forse è: c'è qualcuno sveglio al sabato mattina? Questa potrebbe essere la domanda. Ringrazio nel frattempo Luca Buson che vi ha accompagnato fino a qui e che domani vi terrà compagnia per un bel 4 ore della domenica mattina, che ci sta sempre. Ma vediamo, avete tra i 18 e i 35 anni, amate la musica, l'arte, lo sport? Beh, allora dovete un saluto anche alla carta giovani nazionale, che ci dà tante opportunità e agevolazioni che neppure immaginavo, che nel settore della formazione, pensate che ci sono certificazioni, master, università telematiche, corsi in tantissime discipline. La carta è dedicata ai giovani tra i 18 e i 35 anni ed è promossa dal Ministero dello Sport e i giovani. Cosa aspettate? Attivatela subito, vi basta andare sull'app IO.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Beh, iniziare una puntata con un canto d'amore è proprio un bel messaggio, ci piace. Poi se a cantarlo sono Angelina Mango e Marco Mengoni, che ve lo dico a fa. Tra l'altro Angelina sarà presente anche lei alla Radio Z Future Hits Live mercoledì 2 di settembre all'Arena di Verona, insieme anche a Jimmy Nero, che arriva ora con Splinter Cell.
2: Lei mi chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada e non si

Era il 2017, Takagi e Ketra insieme a Tommaso Paradiso e a Elisa cantavano Da Sola in the Night, 10 minuti dopo le 9. Buongiorno, ben ritrovati sempre in diretta su Radio Z. Io sono Davide Guerra, fino alle 11 sarete con me eccezionalmente in questa versione weekend, e vi ricordo sempre che oltre ai messaggi che stanno arrivando, e questo mi fa piacere, salutiamo per esempio Alida da Cremona che sta pulendo casa nel frattempo in nostra compagnia. 335 30 10 25, continuate a raccontarci il vostro sabato in nostra compagnia, ma vi ricordo che c'è anche la radiovisione 266 del digitale terrestre. C'è qualcuno che per diciamo darmi conferma del fatto che ci sta seguendo in TV mi ha mandato la foto della mia bella faccia sulla TV, e poi eventualmente c'è anche l'app RTL 102.5 Play. Un bel inno agli anni 90, I Need a Sign, Show Me Love.

Help me one, I need a sign, show me love su Radio Z. Buon sabato anche a tutti i lavoratori. Saluto Francesco in questo momento che è in turno come carabiniere. Saluto tutte le forze dell'ordine come sempre che ci supportano e rendono sicuro il nostro paese, così come tutti gli altri che in questo sabato mattina stanno lavorando. Se vi va raccontatecelo, 335 30 10 25. C'è Rari dal tacco, si intitola Dal tacco.

0: Qualcosa di grande ce lo racconta Coez, 9:18 del mattino. Buon sabato a voi che siete svegli a quest'ora e siete all'ascolto di Radio Z. C'è una piccola pausa che ci prendiamo veramente breve, quindi rimanete con noi perché tra poco siamo qui.
1: Carta Giovani Nazionale è gratuita, digitale. La trovi nella sezione portafoglio su Appio e ti offre centinaia di opportunità in Italia e in Europa. Quasi 4 milioni di under 35 l'hanno già attivata. E tu?
0: Come promesso, di nuovo dopo una breve pausa, eccoci in diretta insieme. Tanti messaggi, tante persone sveglie in questo sabato mattina. Che bello, buongiornissimo. Tutte le mattine apro il bar dove lavoro con Radio Z in sottofondo. Saluti da Alessandro. Ciao Alessandro, sei una TV al bar. Oltre ad aprire 266 il digitale terrestre, così condividi il verbo, il nostro verbo, quello della buona musica. Playlist H24 con i successi del momento. C'è Arti 5, lo chiamano Big Five. Questa è Swag Music.

Oramai lo abbiamo capito, lo chiamano Big Five, ma lui è Arti Five. Questa è Swag Music, anche lui sarà presente alla Radio Zeta Future Hits Live 2026, mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Se volete esserci anche voi, ci sono gli ultimissimi biglietti disponibili. Andate su ticketone.it, acquistatelo e poi ci vediamo lì a fare festa tutti insieme in quella cornice meravigliosa che è l'Arena, e con tutti gli artisti che per tutta l'estate ci hanno fatto ballare, cantare, divertire, innamorare anche qui su Radio Z. E allora siateci, ci vediamo lì. Altro grande successo in questo 2026, Another, si intitola Silver Lines.

Ben ritrovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è intenso per i rientri in città dopo le vacanze estive. Sulla 9 Lenate Chiasso code per attraversare la dogana svizzera tra Como Montolimpino e Chiasso. Sulla 14 Bologna Taranto ci sono code a tratti tra Bologna Fiera e la diramazione per Ravenna verso Ancona con tempi di percorrenza di 45 minuti. Ci spostiamo sulla 23 Udine Tarvisio per segnalare 3 km di coda alla barriera di Ugovizza verso la 4 Torino-Trieste. Sulla 1 Milano-Napoli si procede a rilento tra Calenzane e la 1 direttissima verso Bologna. Sempre sulla 1 per un incidente c'è un chilometro di coda tra la diramazione di Roma Sud e Valmontone in direzione di Napoli e per traffico intenso code a tratti tra Colleferro e la diramazione Roma Sud verso Firenze. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Male da vendere c'è Lazza su Radio Z 937. Buongiorno, ben ritrovati a voi che in questo sabato mattina siete svegli, siete attivi, avete scelto Radio Z. Siamo ben contenti di avervi qui a bordo e vediamo, avete tra i 18 e i 35 anni, amate la musica, l'arte e lo sport? Beh, allora dovete assolutamente attivare la carta giovane nazionale sull'app gratuita, digitale, unica, fatta apposta per noi. La carta giovane nazionale offre davvero un mondo di offerte, opportunità, occasioni speciali. La carta è promossa dal Ministero per lo Sport e i Giovani e ha già conquistato 4 milioni di ragazzi. E voi che cosa state aspettando? Andate subito sull'app IO.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Chris Simbon, Chris Simbon, Chris Simbon.

0: Hisense, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Carta Giovani Nazionale è gratuita, digitale. La trovi nella sezione portafoglio su Appio e ti offre centinaia di opportunità in Italia e in Europa. Quasi 4 milioni di under 35 l'hanno già attivata. E tu?
2: Nove e 39 minuti, buongiorno e ben ritrovati ancora in diretta su Radio Z. E adesso arriva un artista e una canzone che quest'estate ci hanno fatto cantare parecchio, soprattutto ci hanno ricordato un gioco che si può fare con i fiori, cioè Mamma non Mamma, che Madame, cioè l'artista, ha rivisitato in altro modo, cioè parlando, facendo il paragone con la difficoltà delle relazioni del giorno d'oggi, cioè ma mi ami o non mi ami, mi vuoi o non mi vuoi, ci possiamo mettere d'accordo, capire un attimo se la direzione è quella. Questo è il racconto di Madame con Mamma non Mamma.

È solo un gioco, dice Madame, mama non mama, su Z. Tra l'altro la curiosità che riguarda questa canzone è che il titolo è stato scelto dai fan di Madame, dai fan e dalle fan di Madame, tramite un sondaggio. Magari le aveva il dubbio, ha detto: sentite, io vi propongo questi titoli ma non so bene quale utilizzare, e i fan e le fan hanno optato per

Poi mine, comrade Z, buon sabato a voi, fino alle ore 11 sarete in mia compagnia, sono Davide Guerra per chi non mi conoscesse e saluto anche Marcello che dice che bello sentirti al mattino Davide mentre si lavora, buona giornata a te. Marcello da Milano, ciao e grazie a te per averci scritto e raccontato la tua giornata, o questa parte quantomeno, ma avete sentito Gabri Ponte sarà il super ospite del Future Hits Live a Verona, mercoledì 2 di settembre, vi aspettiamo, trovate gli ultimissimi biglietti su Ticket One. Oltre a Gabri Ponte ci sarà anche Saif qua con Parlar d'amore.

Parlare d'amore, Saif, su Radio Z, quasi in chiusura di questa prima ora insieme delle due che trascorreremo e con i vostri messaggi anche al 335 30 10 25. Se vi va, continuate a dirci se siete già svegli e come state passando questa mattinata. Cioè, faccia nuvola, portami a ballare in primavera.

0: Devo correre, correre, correre, correre. Devo correre, correre, correre, correre.
1: Oh no, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: Samurai J, ossessione a chiudere questa prima ora insieme di Turbo Z. Ben ritrovati, buon sabato. Stanno arrivando un sacco di bei messaggi. C'è ancora chi, per fortuna, va in vacanza. Ciao Radio Z, stiamo andando in vacanza a Milano Marittima. Grazie per la compagnia. Grazie a voi. Sono arrivate anche un po' di foto di persone che raccontano con un'immagine quella che è la loro mattinata. Se vi va, molto carina come situazione, quindi continuate a mandarli. 335 30 10 25. Pronti per la seconda ora?
1: Sono le 10.
2: Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. All'Arena di Verona suonano tutti gli artisti più amati della nuova scena. Future Hits Live 2026. Mercoledì 2 settembre dalle 20:30 in diretta ovunque, in radio e in TV su RTL 102.5 e Radio Z, in streaming su RTL 102.5 Play. Con
3: Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.

C'è Anna, una delle protagoniste da sempre ormai del Radio Z Future Hits Live. Ci sarà anche quest'anno, non ce la facciamo scappare, ci mancherebbe altro, anche perché lo dico sempre, ma lo dirò fino a che non sarà passato il 2 di settembre, il boato di quando entra Anna all'Arena di Verona è davvero incredibile, e quindi se volete vederlo andate a acquistare i vostri biglietti su ticketone.it. Le hit dell'estate passano da queste parti e noi le teniamo in playlist, ve le facciamo ascoltare per la prima volta durante l'estate e anche per l'ultima eventualmente. Temi Impala e Genie sicuramente rientra in questa descrizione. Hit estiva, ce la balliamo, ce la cantiamo, si intitola Dracula.

Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio, voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo. Ci guardiamo da lontano senza mai toccarci. La verità spaventa quando è qui davanti. E a volte toglie il fiato. Io non ti ho mai cercata, eppure mi hai trovato mentre precipitavo. Io non so che cosa siamo, ma so quello che sei. E tu sei quello che sono più di quanto vorrei. Si è fatto tardi ormai, e forse anche per noi. Fuori è già notte,

Mr. Rain insieme a Clara alle 10:09 minuti su Radio Z con Davide Guerra fino ancora alle 11, un'ora dovrete sopportarmi. La canzone si intitola Un milione di notti, no, invece un'oretta scarsa per quel che mi riguarda, neanche un milione di notte. Ci saranno anche loro tra l'altro al Radio Z Future It's Live. Oramai la line up è pazzesca e ve la stiamo svelando, o meglio, c'è ovviamente, andate anche su RTL 102.5 Play, trovate tutto il necessario, però la cosa bella è farvela ascoltare, no? Tutto il giorno, tutti i giorni, perché gli artisti che passiamo in diretta saranno quelli poi presenti sul palco. Abbiamo anche un sacco di canzoni internazionali in diretta, in questo caso Peggy Goo, abbiamo imparato a conoscerla, meravigliosa, e qui la troviamo con Woman.

10.13 in questo preciso istante, Peggy Gu ad accompagnarci nella sabato mattina di Radio Z. Siete in tanti al 335 30 10 25, è bello vedere che state ancora andando in ferie. C'è chi ovviamente purtroppo rientra, come Mirko, che vorrebbe non rientrare mai, ma questo è un classico, un grande classico, anche se in realtà non è vero, perché ci sono quelle persone che stanno quasi meglio

0: 10:21 Animal, così si intitola la canzone che abbiamo appena ascoltato, e insieme anche a voi che viaggiate in questo sabato, che lavorate e che state anche semplicemente a casa, perché ogni tanto fa bene anche quello. Primogenito, scusa Caterina.
1: Scusa Caterina, se ho lasciato troppe orme sul parquet del tuo passato. Scusa Caterina, e ho rotto tutte le vetrate.

0: 10:28 minuti su Radio Z. Siegfrido Ranucci è stato sostituito alla conduzione della trasmissione tra Nepal e Tibet cinese, è salito oggi a 616 morti e oltre 2300 feriti. Lo facciamo con lo sport, il calcio. Il Milan senza Rafael Leao, che andrà al Galatasaray, ha battuto in programma Sassuolo Torino, Fiorentina Frosinone, Monza Udinese.
1: Alta pressione dominerà la scena meteorologica sull'Italia, prevarrà il sole, ma segnaliamo della variabilità del giorno a tratti sulle Alpi orientali e su parte del Medio Adriatico. I valori massimi saranno in lieve calo.
2: Una buona giornata da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione in aumento sulla nostra e fate un buon...

Rieccoci insieme qui su Radio Z, 9 minuti alle 11. Invece Brescia sarà presente alla Radio Z Future Hits Live 2 settembre, Arena di Verona. Non lo ripetiamo più perché tanto già lo sapete, ticketone.it.

Achille Lauro, mini frigo su Radio Z, a chiudere questa seconda ora insieme, questo appuntamento di Turbo Z. C'è già Cecilia Malannino pronta ad accompagnarvi nelle prossime due ore. Noi ci risentiamo personalmente lunedì a partire dalle ore 13 per la seconda settimana insieme di Zetagram, e nel dubbio voi rimanete sempre su Radio Z perché non si sbaglia mai, la playlist è assicurata. Ringrazio anche la Carta Giovani Nazionale fatta apposta per noi giovani dai 18 ai 35 anni e che ci dà un sacco di opportunità.

0: Ogni giorno. Ricapitolo come si attiva: andate sulla e attivate la carta. In un minuto avrete accesso a centinaia di agevolazioni dedicate a voi. La carta è promossa dal Ministero per lo Sport e i giovani, 4 milioni di ragazzi, la usano già. E voi che cosa state aspettando? Grazie ancora per essere stati con me e con noi. Rimanete su Z, ci sentiamo lunedì. Ciao a tutti, buon weekend.
1: Sei team Radio Z, se ogni sfida è l'occasione per riscrivere le regole. Se il tuo genere preferito è quello che ancora non hanno inventato. Sei team Radio Z, quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. All'Arena di Verona suonano tutti gli artisti più amati della nuova scena. Future Hits Live 2026. Mercoledì 2 settembre dalle 20.30 in diretta ovunque. In radio e in TV su RTL 102.5 e Radio Z. In streaming su RTL 102.5 Play. Con Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Ragazzi, ma mi dimentico sempre che c'è prima Destinazione Z, ok, poi ci sono io però. Cenci Malannino con voi in diretta fino alle 13, le prossime due ore naturalmente le passiamo insieme questo sabato 29 agosto, quindi battezziamo la fine del mese e l'inizio, insomma, così di settembre, che per me è a tutti gli effetti il vero inizio anno, cioè non è gennaio per me, tipo il primo dell'anno, capodanno, bla bla bla, ma è settembre, perché ragazzi a settembre ci sono, sai, tutti i buoni propositi, poi siamo tutti belli, abbronzati, quindi perfetto direi. Allora, giusto due numeri che sapete a memoria ma è giusto ricordarli: 335 30 10 25 per tutti i vostri messaggi, tutti i vostri vocali, e poi 266 digitale terrestre, 735 se invece preferite seguirci su Sky per la nostra radiovisione. Detto ciò, voglio ringraziare il nostro Davide Guerra naturalmente, perché insomma è importante anche ringraziarlo per avermi portato qui tra le mie braccia. E adesso Karol G e Manu Chao, Viajando por el Mundo.
4: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: La Queen Karol G insieme al King Manu Chao con Viajando por el Mundo, che voglio dire di quest'anno ci ha fatto compagnia tutta l'estate, è stata proprio una degna colonna sonora per tutti i vari viaggi che insomma abbiamo fatto. Voglio sapere da voi dove
1: sul davanzale

Una voce che non ha sicuramente bisogno di presentazioni, quella di Capo Plaza con la sua Street, direttamente dal 2021 qui su Radio Z con Ceci Malannino che vi farà compagnia fino alle 13. Abbiamo un sacco di cose naturalmente di cui chiacchierare, anche perché, non lo so, ha un sapore un po' così dolce amaro, no? La fine di agosto, l'abbiamo sempre detto, inizia settembre, si torna alla routine e questo può mettere un po' di ansia, però magari c'è spazio per i nuovi amori, i nuovi incontri che sono fatti durante l'estate. Quindi ragazzi, cioè, io penso che si deve essere sempre propositivi, ottimisti, soprattutto nei confronti di un anno che inizia. Magari ci sono state anche delle decisioni, dei ripensamenti durante quest'estate che hanno deciso di aprirci delle porte diverse per l'anno prossimo. Che bella vita con Angelina Mango. Quanto è piccola sta casa.

0: Arieta.
1: Che bella vita è il titolo di questo nuovo singolo con Angelina Mango di Ariete, che appunto tornerà in concerto a novembre dopo con il suo tour, lo spettacolo in scena all'Atlantico di Roma. In seguito la cantautrice porterà la sua musica a altre 6 città: Milano, Torino, Padova, Firenze, Napoli e Brito. Adesso ci ascoltiamo Harry Styles, questa è la sua Dance No More, sempre qui su Z.

E alle 11.21 c'è anche Ultimo con i tuoi particolari direttamente dal 2019. Prima ancora ci siamo ascoltati Harry Styles con la sua Dance No More, che è la decima traccia su 12 appunto del quarto album solista di Harry Styles, che si chiama appunto Kiss All The Time. Ma ragazzi, abbiamo un'altra bella notizia da darvi, perché non so se avete sentito, ma Gabry Ponte sarà il super ospite del Future Hits Live a Verona mercoledì 2 settembre. Siamo agli sgoccioli ormai, praticamente dietro l'angolo, vi aspettiamo, trovate proprio gli ultimissimissimi biglietti, se siete fortunati muovetevi ticketone.it, perché poi lo sapete c'è sold out. Yeah!

E cosa possiamo dire se non che porta assolutamente il buon umore questo singolo di Merk & Cremon con i The Colors e Serena Brancale, che si chiama appunto Partenope, che abbiamo appena ascoltato insieme qui su Radio Z, ed è appunto questo duo di DJ che ha sfornato questo brano mediterraneo con funk un po' della band e la voce incredibile naturalmente di Serena Brancale. Adesso c'è Francesco Gabbani, questa è la sua Summer Funk.

0: Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, REC 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise. Via Radio.
2: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, circolazione sostenuta sulla nostra rete con previsione di flussi di traffico più intensi nel pomeriggio. Partiamo dalla notizia principale sulla 1 Milano-Napoli, dove a seguito di un incidente da poco risolto rimangono 3 km di coda tra il bivio con la A24 Roma-Teramo e Valmontone per chi viaggia verso Napoli. Per quanto riguarda il traffico intenso, troviamo code a tratti sempre sulla 1 tra il bivio con la A14 Bologna-Taranto e il bivio con la A22 del Brennero in direzione di Milano, tra Anagni e il bivio con la diramazione di Roma Sud verso Firenze e tra la Complanare di Firenze Nord e il bivio con la 1 direttissima in direzione di Bologna. Situazione analoga sulla A14 Bologna-Taranto con code a tratti tra Rimini Sud e Bologna-Fiera verso la 1 Milano-Napoli, tra Bologna-Fiera e la diramazione di Ravenna in direzione di Ancona e tra Roseto e Civitanova Marche, sempre per chi viaggia in direzione di Ancona. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: E alle 11:38 minuti c'è anche Rove con Ancora, che è forse una delle tracce più personali dell'artista, che questa volta racconta l'amore servendosi di una produzione realizzata appunto da Mad Fingers e usando Jason Mraz.
1: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre. E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Eccoci qui in diretta alle 11.40 minuti in questo sabato 29 agosto, siamo praticamente agli sgoccioli dell'estate, ma adesso ci sarà un settembre carico naturalmente di sorprese, anche di nuovi inizi, perché no? E poi a mezzogiorno, vi ricordo, abbiamo l'ultimo appuntamento con la Fimi, perché ci raccompagnerà verso appunto il Radio Z Future Hits Live di quest'anno. Mancano pochissimi giorni, esattamente il 2 settembre all'Arena di Verona. Nel frattempo ci ascoltiamo Tedua, questa è la sua Mai, nuovissima di quest'anno.
4: RTA, ma

0: aspettare il sole.
1: Mai di tedio alle 11.43, questo Radio Z con Ceci Malanino in diretta fino alle 13. Questa canzone di tedio è contenuta nel progetto Ryan Ted Mixtape di quest'anno ed è un viaggio molto introspettivo dell'artista, molto personale, in cui il rapper appunto riflette sulle proprie insicurezze. Adesso ci ascoltiamo Chris de Sarandi, questo è Good Old Day.

10 minuti e mezzogiorno in questo sabato 29 agosto 2026. Elodie e Sfera Ebbasta, due nomi d'orgogli del panorama musicale italiano sicuramente, e questa è Yakuza del 2025, perché dopo anche stasera Elodie e Sfera Ebbasta sono tornate a collaborare con questo nuovo singolo che è stato appunto estivo dell'anno scorso, è stata proprio la colonna sonora dell'estate 2025, ed è arrivata anche la prima volta di Elodie negli stadi dopo, e anche Sfera quest'anno appunto con una doppia a San Siro. Adesso ci ascoltiamo Amélie, non è Francesco, sempre qui su Zeta.

Non è Francesco, ce lo dice Amelie, noi come al solito ci fidiamo. Le 11:52 minuti quasi addirittura d'arrivo con la prima ora di con la prima ora di Turbo Z insieme a Ceci Malannino, fino alle 13 saremo in diretta insieme. Però adesso arriva Baby Steps, questa è la nuova di Olivia Dean, sempre qui su Z.

0: dopo la domenica.
1: Un minuto a mezzogiorno, manca pochissimo e scopriremo insieme le posizioni più alte della classifica top 250 della FIMI. Nel frattempo ci siamo ascoltati Buona Domenica di Saif, che ha pubblicato lo scorso 2 aprile il brano, appunto anticipando l'uscita del suo disco d'esordio Santissimo, e la canzone è andata benissimo, ha conquistato primo posto tra i singoli più venduti e naturalmente resta ancora anche in testa a tantissime classifiche. Detto ciò, adesso segnale orario e dopo torniamo in diretta insieme. Mezzogiorno in punto.
2: Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. All'Arena di Verona suonano tutti gli artisti più amati della nuova scena. Future Hits Live 2026. Mercoledì 2 settembre dalle 20:30 in diretta ovunque, in radio e in TV su RTL 102.5 e Radio Z, in streaming su RTL 102.5 Play. Con
3: Carta Giovani Nazionale è gratuita, digitale. La trovi nella sezione portafoglio su Appio e ti offre centinaia di opportunità in Italia e in Europa. Quasi 4 milioni di under 35 l'hanno già attivata. E tu?

0: destinazione Radio Z Future Hits Live.
1: Ed eccoci qui, ogni sabato a mezzogiorno, ormai lo sapete, scopriamo insieme le posizioni più alte della classifica top 250 album FIMI occupate dagli artisti italiani esordienti. E naturalmente mercoledì 2 settembre ormai siamo agli sgoccioli e dietro l'angolo all'Arena di Verona, durante Radio Z Future Hits Live 2026, l'artista italiano esordiente con l'album entrato più alto in classifica da agosto 2025 ad agosto 2026 riceverà sul palco un premio speciale. Quindi lo sappiamo benissimo con chi siamo collegati, spero che si sia riposata durante quest'estate. Al telefono con noi c'è Rossella Lofaro, responsabile comunicazione FIMI, quindi lasciamo la parola a lei, chissà se ci saranno delle grandi sorprese oppure no. Ciao Rossella. Rossella, mi senti? Rossella non c'è, d'accordo. Allora, non ci sono grandi sorprese comunque, appunto, come dicevamo, rispetto a quest'estate, proprio perché c'è sempre rimasto Splinter Cell in classifica FIMI, tutta l'estate è rimasto proprio così solido, perché lui con questo nuovo singolo, che poi ha spopolato anche sui social, naturalmente è riuscito a diventare viralissimo in pochissimo tempo. Quindi diciamo che questa cosa ha aiutato, anche perché è entrato con un singolo insieme ad Anna Pepe durante appunto l'ultimo album che lei ha registrato, che è Million Dollar Babe, e questo naturalmente l'ha consacrato un po' nell'Olimpo degli emergenti più forti appunto di quest'anno. La classifica quindi diciamo non ha avuto altri come si può dire antagonisti, e l'album entrato più in classifica da agosto ad agosto 2026 riceverà appunto sul palco un premio speciale, e grazie appunto al posizionamento che ha avuto Jimmy Nero con Splinter Cell, questo naturalmente lo vedremo appunto sul palco del Radio Z Future Hits Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Noi naturalmente non vediamo l'ora, spero che voi siate abbastanza carichi, e adesso ci ascoltiamo E Allora di Jimmy Nero, sempre qui su Z.

La Plena, che non ha sicuramente bisogno di presentazioni, Belle West School and Ovi on the Drums del 2025. E prima ancora abbiamo ascoltato appunto G. Mineiro, non è il suo vero nome, il vero nome dell'artista è Edoardo Sobrero, classe 2001, che insomma sta portando questo stile musicale un po' ibrido con rap e trap, e che ha questo singolo hit di successo e un album di esordio EOG che vanta veramente tantissime collaborazioni con Rove, Yuri, Redi Copa, Scaccia, Subra, Caio e poi anche con Anna nell'album nuovo appunto di Anna Pepe, Million Dollar Babe. Adesso ci ascoltiamo insieme Ligabue, questo è Qualcosa per te.

A 3 anni da Dedicato a Noi, questo brano anticipa il gran finale del tour di Ligabue, il documentario che è appunto dedicato alla sua carriera. Ci piace tantissimo ed è uscito appunto venerdì 21 agosto adesso e non vediamo l'ora, insomma, di vederlo anche performare live questo pezzo. Ecco invece De Bausa che arriva con Magnetic, che ci ha veramente svoltato, ragazzi, l'estate, è ora di dirlo. Mezzogiorno e 15, De Bausa qui su Zeta.

Geolie con IPM, tu per 6 e mezzogiorno e 21 minuti in questo sabato 29 agosto 2026. Tantissimi i vostri messaggi al 335 30 10 25, tanti che testimoniano un po' la fatica del rientro, perché devo dire che ci sta, nel senso che siamo appunto agli sgoccioli di agosto, sta iniziando una nuova stagione, adesso stanno tornando tutti, quindi anche stare così nel traffico non è proprio la cosa più piacevole del mondo. C'è anche una buona parte di voi però, che naturalmente ha destato tutta la mia invidia, che partirà, si sta preparando, sta facendo appunto le valigie, partirà a breve a settembre, perché come dice Cinzia da Milano c'è meno gente, questo è vero, insomma ci si gode un po' di più lo stare da soli e il rilassamento in generale, per poi tornare appunto ai ritmi un po' più frenetici della routine. A proposito di ritmo, ecco Irama con la sua Cabana, anche lui è stato un grandissimo protagonista di quest'estate, non vediamo l'ora di vederlo martedì 2 settembre all'Arena di Verona.

Irama, singolo appunto del cantautore italiano, che è stato pubblicato il 15 maggio di quest'anno, quindi proprio così prima dell'estate, come primo estratto della riedizione digitale del quinto album in studio, Antologia della vita e della morte. Il video, ragazzi, è incredibile, vi suggerisco sempre di accendere, se non l'avete ancora fatto, la nostra radiovisione 266 digitale terrestre 735 di Sky. Another con i 54 Ultra, questo è Talk to You.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Mezzogiorno e 30 minuti, un buon sabato da parte di Radio Z. Guardiamo insieme le notizie del giorno. Sono ingenti i danni causati ieri a Cremona dalla tromba d'aria che ha investito per 10 minuti la città, il bilancio di 43 feriti, nessun grave. 8 famiglie sono state evacuate dalle loro abitazioni, almeno 10 le chiese danneggiate, tra cui la cattedrale, 10.000 le auto colpite dalla grandine. E il bilancio delle vittime della catastrofica alluvione che si è verificata nei giorni scorsi al confine tra il Nepal e il Tibet cinese è salito questa mattina a 626 morti, oltre 2.300 feriti, lo ha riferito la polizia nepalese sui propri canali social. Intanto il maltempo sta rendendo molto difficili i soccorsi. E almeno 27 persone sono morte dopo che un drone russo ha colpito un magazzino vicino a Kiev ieri sera, provocando un vasto incendio ed esplosioni. Purtroppo questo bilancio potrebbe non essere definitivo, hanno fatto sapere le autorità della regione in cui si trova la capitale ucraina. E Sigfrido Ranucci è stato sostituito alla conduzione di Report, al suo posto Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, gli inviati storici della trasmissione Rai, hanno definito questa ipotesi irricevibile. Per ora è tutto.
2: Meteo Z.
3: Buona giornata da Nikos, che ho detto. La tendenza per questa giornata di domenica, con l'anticiclone a interessare tutte le nostre regioni, sarà una giornata di cielo sereno al più poco nuvoloso da nord a sud, con caldo ancora intenso, temperature mediamente tra i 30 e i 36 gradi. Solo verso la serata si formeranno temporali di calore sull'arco alpino, altrove una giornata soleggiata. Maggiori dettagli scaricando l'app di 3D Meteo.
0: Via radio.
4: Bentrovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione sostenuta su gran parte della nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per il traffico intenso si sono formate code a tratti tra il bivio con la A14 Bologna-Taranto e Parma in direzione di Milano e tra la Complanare di Firenze Nord e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna. Situazione analoga anche sulla A14 Bologna-Taranto, con code a tratti tra Rimini Sud e il bivio con la 1 Milano-Napoli per chi viaggia verso quest'ultima e tra Bologna-San Lazzaro e la diramazione di Ravenna in direzione di Ancona. Incolonnamenti anche sulla A12 Genova-Sestri Levante tra Rapallo e il bivio con la A7 Serravalle-Genova in direzione di Genova. Inoltre sulla A23 Udine-Tarvisio segnaliamo la presenza di 8 km di coda per il traffico congestionato tra Pontebba e Ugovizza per chi viaggia in direzione di Tarvisio e 2 km di coda in direzione opposta per chi viaggia in direzione dell'A4 Torino-Trieste. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio!

0: Click Boom Boom. Naturalmente questa era Roseville, neo mamma, perché è diventata mamma proprio quest'anno, il 2 giugno, di Francis Knight, Fiocco Azzurro, e questa è una canzone che portò a Sanremo.
1: All'S Lunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini fagolosi Gris in Bon, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
2: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno

0: quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Noi ci siamo e voi?
2: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
1: Mezzogiorno e 40, bentornati in diretta con me, Ceci Malanino, fino alle 13 a farvi compagnia in questo sabato 29 agosto, un giorno di rientri, giorni anche di partenze, perché no, usciamo un po' dagli schemi, perché non si può andare in vacanza a settembre, nessuna legge lo vieta. Detto ciò, 335 30 10 25 è il nostro numero per tutti i messaggi e tutti i vocali, 266 digitale terrestre, 735 di Sky per la nostra fantastica radiovisione, anche perché tutti i videoclip della musica in onda passa da lì.

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un cartiere sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis.

E questa è Bugie di Shiva, nuovissima, proprio appena sfornata. Una canzone che racconta le conseguenze di un rapporto sentimentale arrivato al capolinea, all'accettare appunto la fine di una relazione. Molti elementi presenti nel progetto fanno pensare proprio alla vita privata dell'artista, quindi in tanti fan hanno cominciato a fare, insomma, così le loro congetture. Chissà se poi saranno reali oppure no. Aitana, questa è Super Estrella.

A squarciagola Olly, questo singolo del 2023 qui su Z, naturalmente a mezzogiorno e 50, 10 minuti, poi passeremo la palla alla bravissima, incredibile Martina Rinelli. Prima ancora ci siamo ascoltati Super Estrella di Aitana, che altro non è che l'inno nazionale della Spagna ai mondiali 2026. Tra l'altro noi Aitana abbiamo avuto modo di conoscerla proprio qui in Italia, perché lei ha partecipato a un festival di Sanremo nella serata delle cover e ha duettato appunto con San Giovanni, con Mariposas, appunto, che è la versione spagnola di Farfalle. Detto ciò, adesso arriva Cucù Marie, questo è Napoleone alle 12.50, sempre qui su Zeta.

0: Ed eccola qui, Cucù Marie di Napoleone, questo singolo appunto di un cantautore produttore del Cilento, Davide Napoleone appunto si chiama, ed è molto bello perché lui ha questa capacità un po' cinematografica di trasportarci in un mondo tutto suo anche attraverso il videoclip che spero voi abbiate visto con la nostra radiovisione. Detto ciò, arriva West Cross insieme a Fra Quintale, questa è la loro collaborazione sul singolo Scarabocchi, sempre qui su Z.
1: Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre schivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi. E per liberarti devi accettare.

In the Dark with Stray Kids, DJ Snake, a chiudere queste due ore insieme a Ceci Malanino. Vi ho fatto compagnia, voi avete fatto compagnia a me, non c'è niente di meglio da chiedere. Le 12:59 minuti, un minuto, e passerete nelle sapienti mani nella fantastica voce di Martina Rinelli, che vi farà appunto compagnia per le prossime ore. Naturalmente la nostra programmazione continua, quindi restate su Z per tutta la migliore musica che possa passare in una radio, e noi ci vediamo naturalmente domani, sempre a partire dalle 11 fino

0: alle 13, quindi mi raccomando, non mancate assolutamente. Ciao belli, mua!
1: Sei team Radio Z se credi che la vera libertà sia poter scegliere ogni giorno chi essere. Se pensi che la nostra maglia significa che l'appartenenza è una scelta. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
0: Le 13.
2: Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. All'Arena di Verona suonano tutti gli artisti più amati della nuova scena. Future Hits Live 2026. Mercoledì 2 settembre dalle 20.30, in diretta, ovunque, in radio e in TV, su RTL 102.5 e Radio Z, in streaming su RTL 102.5 Play. Con...
3: Carta Giovani Nazionale è gratuita, digitale. La trovi nella sezione portafoglio su Appio e ti offre centinaia di opportunità in Italia e in Europa. Quasi 4 milioni di under 35 l'hanno già attivata. E tu?
4: Zetagram.
0: Le 13 in punto qui su Radio Z, in questo sabato 29 di agosto inizia ufficialmente questa nuova puntata di Zetagram ed eccezionalmente per questo weekend dalle 13 fino alle 15 ci sono io a tenervi compagnia, ovvero Martina Rinelli. Ringraziamo Cecilia Malanino per avervi tenuto compagnia nelle ultime due ore e qualche informazione tecnica che non fa mai male. 266 del digitale 735 di Sky per vederci in radiovisione e ovviamente 335 3010 25 il nostro numero per mandarci un sacco di messaggi, anche perché questa è l'ora in cui ci si mette a tavola, quindi fatemi anche sapere con chi condividerete questo pranzo. E ne approfitto anche per ricordarvi che mancano pochissimi giorni per il Radio Z Future Hits Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona e quindi se ancora non l'avete fatto acquistate gli ultimissimi biglietti se li trovate su ticketone.it. Partiamo subito con la musica, arriva Machine Gun Kelly con Wiz Khalifa.

0: I got back to the blog era one time.
1: Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa, Girl Next Door, qui su Radio Z alle 13.05 minuti, sempre in questo sabato 29 di agosto, all'interno di Zetagram, con me che sono Martina Rinelli fino alle 15. In apertura vi parlavo del Radio Z Future Hits Live di questo mercoledì 2 settembre, e lo sapete chi troveremo sul palco dell'Arena di Verona? Beh, anche lui, ovvero Fred De Palma insieme ad Anita ed Amy Schilla, che troviamo qui su Radio Z con una collaborazione che ci ha fatti ballare per tutta questa estate. E quindi alzate il volume, perché qui su Radio Z arriva La Testa Gira.

I pinguini tattici nucleari, rubami la notte qui su Radio Z alle 13:11, sempre in questo sabato 29 di agosto all'interno di Zetagram. I pinguini che fra l'altro ovviamente hanno già annunciato il tour negli stadi 2027 per tutta quanta la prossima estate. E a proposito di tour, facciamo un grande saluto e un grande in bocca al lupo anche a Noemi, che è ripartita alla grande dopo purtroppo il piccolo incidente che ha subito. Per esempio questa sera sarà ad Ancona, quindi magari al 335 30 10 25 fatemi sapere se sarete proprio fra il pubblico che la sosterrà. Intanto la ritroviamo qui su Radio Z con Vito Salamanca e la loro hit estiva, Tu cosa fai questa sera? Già canto. Stare con te.

Per fortuna che nel fuori onda non mi sentite, perché l'ho cantata tutta. Noemi e Vito Salamanca, Tu cosa fai questa sera? Ora è il turno invece di conoscere una giovanissima cantautrice e rapper sudcoreana che incontriamo qui su Radio Z con la sua

Sono caduto da solo, l'ho rifatto di nuovo, come se fosse un gioco. Ho detto ancora quella parola, non mi piaceva, non sembra vera. Anche se tu mi hai dato tutto e non chiedevi, ora mi freghi. Eri il mio parco giochi a tema, eri Medusa, una sirena. Il tuo bacio era bello perché mi zittiva sempre sotto le luci di una scena ricorrente. E mi hai promesso che mi regalavi un'altra vita, mica la solita stupida calamita.

0: cosa mi dà questa città. Ho messo i semi nei cantieri, ho detto sì per stare qua, ma spendo tutto negli aerei.
1: R-E-S-H. Direttamente dall'estate del 2024, Brescia con la sua Torcida, e sì, ci sarà anche lui a Radio Z Future It's Live questo mercoledì 2 di settembre, ma già che ci siamo, vi dico anche chi sarà il super ospite della serata, ovvero Gabri Ponte. Quindi noi vi aspettiamo, mi raccomando, trovate gli ultimissimi biglietti, cioè non so se li trovate ancora, comunque su ticketone.it. Continuiamo ovviamente con un brano in cima alle classifiche, Emma e Fabri Fibra, Antidroga. Yes.

Emma e Fabri Fibra, Antidroga, qui su Radio Z alle 13:24 minuti. Questo brano che è appunto in cima alle classifiche e Emma su Instagram lo festeggia andando a pescare. Infatti ha pubblicato una foto di lei con la canna da pesca in mano e ovviamente ringrazia tutti coloro che stanno amando questa canzone. Nuova collab, Canova e Lil Busso.

per l'Italia, circolazione sostenuta su gran parte della nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove a seguito di un incidente si sono formati 3 km di coda tra Santa Maria Capua Vetere e Capua in direzione della capitale e 3 km di coda anche tra la diramazione di Roma Sud e Ponzano Romano verso Firenze, sempre per un incidente. Sempre sulla 1 Milano-Napoli, per il traffico intenso si sono formate code a tratti tra il bivio con il raccordo di Casalecchio e Parma in direzione di Milano e tra Firenze e Scandicci e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna. Situazione analoga anche sulla A14 Bologna-Taranto, con code tra Rimini Sud e il bivio con la 1 Milano-Napoli per chi viaggia verso quest'ultima e tempi di percorrenza di 2 ore. Inoltre sulla A23 Udine-Tarvisio segnaliamo 7 km di coda per traffico congestionato tra Pontebba e Ugovizza in direzione di Tarvisio e 2 km di coda in direzione opposta verso la A4 Torino-Trieste. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, buon viaggio!

Torniamo al 2020 con Meis Blanco e Salmo, La canzone nostra. Tra l'altro ho scoperto che questo brano è nato in una notte d'estate durante la quale stavano ascoltando Hiroshi Yoshimura, che sarebbe un compositore giapponese degli anni 80. Beh, se l'ispirazione ha fatto nascere questa canzone, complimenti, ascoltiamo tutti Hiroshi Yoshimura, insomma. Comunque rimanete con me fra pochissimo, piccolo break pubblicitario. Torno subito, eh.

0: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
2: Rieccoci qui come promesso, piccolissimo break pubblicitario, sempre con me che sono Martina Rinelli fino alle 15 all'interno di Zetagram. Sta per arrivare una grandissima collaborazione che ha visto quest'estate protagonisti Angelina Mango e Marco Mengoni. Questa è la loro Canto d'amore, una canzone che ogni volta che sento, ascolto, ballo, insomma, è impossibile star fermi. Ed eccoli qui su Radio Z con Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore qui su Radio Z alle 13.43 minuti. E sì ragazzi, ci sarà anche lei, e con lei intendo Angelina Mango, a Radio Z Future It's Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Continuiamo, arrivano qui su Radio Z Bob Sinclair e Kesa, I Can't Wait.

Direttamente dal 2023, Merck e Cremont, Tananai e Marrakesh, un altro mondo, qui su Radio Z alle 13.48 minuti in questo sabato 29 di agosto, e ne approfitto per svelarvi, oppure per ricordarvi, che anche Merck e Cremont saranno sul palco dell'Arena di Verona questo mercoledì 2 settembre per il Radio Z Future It's Live. Ma quindi, ci sarete oppure no? Dai, scrivetemelo al 335 30 10 25 e soprattutto, se ci sarete, qual è quell'artista che non vedete l'ora che salga sul palco. Io vi aspetto. Intanto arriva Madame con la sua Mama Non Mama qui su Radio Z alle 13.49, scattate proprio in questo istante. Facciamo,

Ma quindi, madame, mama o non mama? Boh, forse non lo sapremo mai. Comunque questa era appunto Mama non mama alle 13:51 minuti in questo sabato 29 di agosto. Madame che nel mentre è in tour, in realtà è stata in tour per tutta questa estate, le mancano le ultimissime 4 date tra Vicenza, Trento, Palermo e Taormina. Ma che ne dite ora di un po' di aria latina? Arriva Che vedo con Elvis Crespo, La Graziosa, qui su Radio Zeta.

0: Dal 2022 ritroviamo Annalisa con la sua bellissima in conclusione di questa prima ora insieme di Zetagram alle 13.59 minuti, sempre con me che sono Martina Rinelli, pronta per accompagnarvi fino alle 15. Fra l'altro Annalisa, oltre ad essere una grandissima cantante, è anche una grande performer e su Instagram ha pubblicato un video di una sua giornata normalissima, quotidiana, in sala prove con il corpo di ballo. Ragazzi, che brava, che talento, ma soprattutto che fiato che ci vuole per sostenere tenere un concerto ballando e cantando. Le 14 in punto.
1: Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. All'Arena di Verona suonano tutti gli artisti più amati della nuova scena. Future Hits Live 2026. Mercoledì 2 settembre dalle 20.30 in diretta ovunque, in radio e in TV su RTL 102.5 e Radio Z, in streaming su RTL 102.5 Play. Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.
2: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Inizia la nostra seconda ora insieme di Zetagram con Ultimo e la sua romantica alle 14:03 minuti, quasi 4. È in questo sabato 29 di agosto, sempre in mia compagnia, ovvero Martina Rinelli, fino alle 15, ma ovviamente si continua con la musica. Una grande novità qui su Radio Z, arriva Maladì. Because everybody here is so sick. Say my name.

Giovanni con la sua Farfalle qui su Radio Z alle 14:09 minuti in questo sabato 29 di agosto all'interno di Zetagram fino alle 15 con me che sono Martina Rinelli. E tra l'altro lo sapete che cosa faceva ieri, anzi stanotte più o meno, San Giovanni verso le 2:45? Mi sono un po' impicciata tramite le sue storie di Instagram. Beh, lui si trova a Chengdu, quindi in Cina, e alle 2:45 stava vedendo il Milan che fra l'altro ha vinto e si porta 6 punti sopra tutte quante le altre squadre, cosa che San Giovanni ci tiene a farci notare, insomma. E ci sarà anche lui sul palco del Radio Z Future It's Live questo mercoledì 2.

Young Snap, Freza Mineiro e Reversal Condale qui su Radio Z alle 14:13 minuti, sempre in questo sabato 29 di agosto, sempre con me che sono Martina Rinelli fino alle 15. Ed ora è il momento di parlare di un giovanissimo classe 2005, quindi solo 21 anni, che è in cima veramente a tutte le classifiche. Lui si chiama Sombre e lo ritroviamo qui su Radio Z con questo singolo che si intitola My Body Isn't Ready.

Un brano sempre super attuale nonostante sia del 2017, Guersace di Gue qui su Radio Z alle 14:20 minuti, sempre in questo sabato 29 di agosto. Ve lo ripeto un'altra volta, ma quindi avete sentito chi sarà il super ospite del Radio Z Future Hits Live di questo mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona? Beh, sarà proprio Gabry Ponte, quindi affrettatevi, acquistate gli ultimissimi biglietti su ticketone.it ed io vi invito sempre a scriverci al 335 30 10 25 se sarete dei nostri proprio in questa giornata. Si continua con la musica, arriva Pienza en Mi. Spera e basta e Fade qui su Radio Z.

Ehi, hey, Sfera e Basta, Pienksa e Mi qui su Radio Z alle 14:23 minuti. Sfera e Basta che, oltre ad essersi goduto una super estate ricca di musica, tornerà più forte che mai quest'inverno con un altro tour negli stadi. Quindi 3 gennaio Torino, 3 febbraio Roma, 6 febbraio Milano e 13 febbraio Bologna. E voi andrete?

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 14.29 qui su Radio Z. Sono ingenti i danni causati ieri a Cremona dalla tromba d'aria che ha investito per 10 minuti la città. Il bilancio è di 43 feriti, nessuno grave. 8 famiglie sono state evacuate dalle loro abitazioni, almeno 10 le chiese danneggiate, fra cui la cattedrale. 10.000 le auto colpite dalla grandine. Passiamo all'estero. Il bilancio delle vittime della catastrofica alluvione che si è verificata nei giorni scorsi al confine fra Nepal e Tibet cinese è salito questa mattina a 626 morti e oltre 2.300 feriti. Lo ha riferito la polizia nepalese sui propri canali social. Intanto il maltempo sta rendendo molto difficili i soccorsi. Passiamo allo sport, il calcio. Oggi alle 18.30 in programma Sassuolo-Torino, Fiorentina-Frosinone, Monza-Udinese e alle 20.45 la Juventus ospiterà il Parma. Concludiamo con il moto mondiale. Marco Bezzecchi ha conquistato la pole position del Gran Premio di Aragon classe MotoGP. Partirà quindi davanti a tutti nella gara sprint delle 15 e nella corsa lunga di domani. Passiamo adesso la linea al meteo.
2: Meteo Z.
3: Buona giornata da Nikos. Che ho detto, la tendenza per questa giornata di domenica con l'anticiclone a interessare tutte le nostre regioni sarà una giornata di cielo sereno al più poco nuvoloso da nord a sud, con caldo ancora intenso, temperature mediamente tra i 30 e i 36 gradi. Solo verso la serata si formeranno temporali di calore sull'arco alpino, altrove una giornata soleggiata. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.

0: via radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Circolazione sostenuta su gran parte della nostra rete. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove per traffico intenso segnaliamo code a tratti tra Cesena Nord e Castel San Pietro in direzione Bologna, con tempi di percorrenza di 1 ora e 15 minuti. Ancora code a tratti sulla 1 Milano-Napoli tra raccordo per Casalecchio e Parma verso Milano, qui tempi di percorrenza di 1 ora, e tra Valdarno e Firenze Sud in direzione Bologna, con tempi di attraversamento di 35 minuti. Sulla 23 Udine-Tarvisio, 2 km di coda per traffico congestionato tra Confine di Stato e Ugovizia verso la 4 Torino-Trieste, qui tempi di percorrenza di 40 minuti. Sempre sulla 23, 10 km di coda in barriera ad Ugovizia in direzione Tarvisio. Per ora è tutto, buon viaggio.

0: Sara con la sua Diamanti Grezzi qui su Radio Z alle 14:37 minuti. Tra l'altro ho scoperto su TikTok qual è il suo divertimento più grande prima di un live mentre si prepara. Lei adora fare gli scherzi telefonici ai receptionist degli hotel fingendosi clienti particolari. Veramente io vi consiglio di seguirla e di farvi una bella risata guardando i suoi video. Torno fra pochissimo, rimanete lì.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Carta Giovani Nazionale è gratuita, digitale. La trovi nella sezione portafoglio su Appio e ti offre centinaia di opportunità in Italia e in Europa. Quasi 4 milioni di under 35 l'hanno già attivata. E tu?
4: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Gli ultimi 20 minuti insieme in questo sabato 29 di agosto con me che sono Martina Rinelli fino alle 15 all'interno di Zetagram. Ci tocca anche fare degli auguri ad Artifive che proprio ieri ha compiuto 26 anni, quindi tanti auguri e soprattutto complimenti perché nonostante la giovanissima età stai costruendo una grande grande carriera. Ti ritroveremo il 2 settembre all'Arena di Verona per il Radio Z Future Hits Live, ma intanto eccolo qui ragazzi con Swag Music, Artifive.

45 Swag Music qui su Radio Z alle 14:42 minuti in questo sabato 29 agosto, sempre all'interno di Zetagram, con me che sono Martina Rinelli. Passiamo da un giovanissimo ad un altro rapper, ovvero Nerissima Serpe, che oltre ad essere questo mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona per il Radio Z Future It's Live, questo ottobre partirà con un suo tour nelle principali città italiane, ovvero Torino, Milano, Bologna, Padova, Roma, Napoli. Insomma, chi più ne ha più ne metta. Ed eccolo qui quindi Nerissima Serpe insieme a Frito, una collaborazione di quest'ultimo anno, e si intitola Ridere di te, alle 14:43 minuti su Zeta.

via, lascia stare, che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale.

vecchiaia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale. Adesso penso che cosa penso? Chissà quante volte hai riso tu di me, hai riso tu di me.

Irama con la sua Mediterranea direttamente dall'estate del 2020 qui su Radio Z alle 14:48 minuti in questo sabato 29 di agosto. Ci sarà anche Irama a Radio Z Future Hits Live questo mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona, e facciamo anche un grande in bocca al lupo sempre ad Irama, perché giovedì 10 settembre inizierà la sua avventura ad X Factor come nuovo giudice, quindi io sono veramente molto curiosa di vederlo appunto in queste vesti e ho delle grandi aspettative, non lo nego. Continuiamo con la musica, arriva Madonna con la sua danzeteria.

Madonna qui su Radio Z alle 14:52 minuti in questo sabato 29 di agosto, gli ultimissimi minuti insieme all'interno di Zetagram, sempre con me che sono Martina Rinelli. Fra poco passeremo il testimone ad Angelica Elli, ma prima è il momento di ascoltare un altro grande artista romano, giovanissimo, ovvero Fulminacci, che io vi consiglio di seguire sulla sua seconda pagina che si chiama Cartonacci su Instagram, dove pubblica dei video veramente molto carini, dove lui è in prima persona un doppiatore.

0: Dua Lipa con la sua Houdini qui su Radio Z per concludere queste nostre due ore di Zetagram in questo sabato 29 di agosto. Sono le 14:59 minuti. Io ovviamente vi do appuntamento domani sempre alla stessa ora, dalle 13 fino alle 15, sempre con me che sono Martina Rinelli. Come promesso vi lascio per le prossime due ore con Angelica Elli, quindi passate un buon pomeriggio e vi ricordo, se volete seguirci Radio Visione, sempre 266 del digitale 735 di Sky, quindi a domani, ciao!
1: Sei team Radio Z se ogni tuo passo guarda avanti. Se pensi che il vero coraggio sia restare fedele a chi sei. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
0: Le 15.
2: Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. All'Arena di Verona suonano tutti gli artisti più amati della nuova scena. Future Hits Live 2026. Mercoledì 2 settembre dalle 20:30 in diretta ovunque. In radio e in TV su RTL 102.5 e Radio Z. In streaming su RTL 102.5 Play. Con...
3: Carta Giovani Nazionale è gratuita, digitale. La trovi nella sezione portafoglio su Appio e ti offre centinaia di opportunità in Italia e in Europa. Quasi 4 milioni di under 35 l'hanno già attivata. E tu?
4: Collettivo Z.

Avete sentito? Non bene di più, siamo ufficialmente entrati nelle nostre due ore di Collettivo Z alle 15 in punto questo sabato 29 agosto. State sentendo la voce di Angelica Elli che subentra dopo quella di Martina Rinelli. È un po' una filastrocca Rinelli, Elli. Queste rime ci piacciono, 266 del digitale terrestre per la nostra radiovisione, ma anche il 735 di Sky e anche addirittura, per ultima cosa non per importanza, RTL 102.5 Play, la nostra applicazione completamente gratuita nella quale potete andare a vedere tutte le puntate vecchie e recuperare le interviste magari dei vostri artisti preferiti. Che cosa state facendo dopo pranzo, magari con le panze piene? Al 335 30 10 25 messaggi scritti e i vocali, insomma, li traduco io. Due ore di musica e chiacchiere, ma soprattutto musica. Iniziamo.

Il ritmo inconfondibile di Anna con la sua White Girl Wasted. Anche lei sarà presente a Radio Z Future Hits Live di quest'anno, mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Ragazzi, che dire, manca pochissimo, quindi ci sarete. 335 30 10 25, intanto arrivano i vostri messaggi. Relax in terrazza a goderci questo ultimo sole di agosto con Radio Z. Buona giornata Simo da Bologna. Mi sembra un po' tragica la tua visione, l'ultimo sole d'agosto. Speriamo di no, insomma. Io vi lascio con Michiko, DJ Goya, Jason Derulo e Melody su Z.

Giovane fuori classe di Capo Plaza qua su Radio Z in Collettivo Z alle 15:10 minuti. Con voi c'è Angelica Elli a tenervi compagnia questo sabato 29 agosto, sempre meno non solo a settembre ma al nostro Futurist Live 2026, mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Chi di voi ci sarà? 335 30 10 25. Io sono molto molto curiosa di scoprirlo. La nostra radiovisione al 266 del digitale terrestre e il 735 di Sky. Vi state chiedendo magari perché ho il fiatone, perché ho ballato prima Capo Plaza nel fuori onda, non lo so, mi è venuto così, giovane fuori classe, mi

Eccoci tornati in Collettivo Z qua su Radio Z al 335 30 10 25 e continuate a raccontarci la vostra giornata, cosa state facendo alle 15 e 14 dopo pranzo, magari avete le panze piene, inizia il vostro weekend, io vi auguro un buon riposo, tra pochissimo vi leggo, intanto settembre con due settimane su Z.

Zeta, va Medi e Villa Banks qua su Radio Zeta, nel nostro collettivo Zeta. 15 e 20 minuti con voi c'è Angelica Elli e vi leggo 335 30 10 25. Ciao, non sono a riposo, sto lavorando come bagnino. Eh sì, per la mia categoria le ferie estive non esistono, ma va bene così, ascolto Radio Zeta e mangio alla sera. Buona trasmissione, sei simpaticissima, Kevin da Cattolica. Grazie Kevin innanzitutto per il complimento, mi dispiace per la tua estate, però dai, fare il bagnino, insomma, non c'è male, non c'è male.

Move into the sun qua su Radio Z, il nostro collettivo Z, alle 15:23 minuti, 335 30 10 25. Martina e Francesco ci hanno mandato un audio che io vi traduco. Si stanno dirigendo in piscina a fare un bagno fresco con Francesco, che fa rima anche, ecco, vi regalo questa meravigliosa perla, intanto vi ascoltate qualcosa di migliore della mia voce. Achille Lauro, La città degli angeli su Z.

spari non sparo per primo. Vorrei solo bastasse una penna a cambiarti il destino. Mi manca il respiro, tra amore e odio la linea è sottile. Tu vuoi delle scuse, sai bene che scusa io non lo so dire. Lancerà il mio disco dal finestrino.

0: via radio.
1: Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Circolazione sostenuta sulla nostra rete. Al momento per traffico intenso segnaliamo code a tratti sulla 14 Bologna-Taranto tra Cesena Nord e il Bivio per la 1 in direzione di quest'ultimo con tempi di percorrenza di 1 ora e 40 minuti. Ancora code a tratti sulla 1 Milano-Napoli tra Modena Sud e Parma verso Milano, qui tempi di percorrenza di 35 minuti e tra Valdarno e Firenze Sud con tempi di percorrenza di 40 minuti in direzione Bologna. Sulla 23 Udine Tarvisio, 1 chilometro di coda per traffico congestionato tra confine di Stato e Ugovizza verso la 4 Torino Trieste. Sempre sulla 23, 9 chilometri di coda in barriera Ugovizza in direzione Tarvisio. Al traforo del Monte Bianco, incolonnamenti al piazzale italiano verso Chamonix. Attesa prevista 1 ora. Buon viaggio.

0: quando mi stai sopra.
1: Bellissimo anche il videoclip al 266 del Digitale Terrestre di Sopra con la voce di Gazzella alle 15.37 minuti in Collettivo Z su Radio Z. Vi lascio un po' di spot e torno tra pochissimo.
2: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Noi ci siamo, e voi?
1: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
4: Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Ed eccoci tornati al nostro Collettivo Z qua su Radio Z alle 15.39 minuti di questo sabato 29 agosto. Vi ho chiesto cosa steste facendo al 335 30 10 25, ce lo state raccontando. Buon pomeriggio Radio Z, bella musica, vi ascolto mentre lavoro, domani ultimo giorno di lavoro e poi lunedì ferie con Mille e finalmente Teddy da Pesaro. Bello, bella anche Pesaro, ci sono stata perché io un po' bazzico nelle Marche.

Eccoci tornati in Collettivo Z, 15:42 minuti, abbiamo appena ascoltato le voci di Fabri Fibra e dei Pinguini Tattici Nucleari, questa è la sua nuova Goya, tra l'altro le prime volte le abbiamo ascoltate in trasferta dalla Calabria, non so se c'eravate, non so se vi ricordate, Clan su Z.

0: entriamo io, me ed altri guai.
1: Io, me ed altri guai, mi dispiace aver rovinato il titolo sussurrato così bene da Rose Villain qua su Radio Z alle 15:48 minuti nella nostra puntata di Collettivo Z al 335 30 10 25. Ci state continuando a scrivere dei messaggi riguardo a cosa state facendo sia in questo momento che in questo periodo. Per molti, per la maggior parte delle persone, le ferie sono finite, ma vi do una bella notizia perché arriva il Futurist Live di quest'anno mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

Il ritmo inconfondibile di Manu Chao con Karol G, viajando por el mundo, magari è proprio quello che state facendo adesso. Comunque tornando in sede, come ci scrivono Talita, Marlena e Giuliano, che stanno tornando dalle vacanze direzione Roma. Mentre ascoltano Radio Z, noi siamo nel collettivo Z con Angelica Elli qui con voi e c'è Praci, Broken World.

differenza? La differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

0: Grande atto quello della fiducia. Mi fiderò Marco Mengoni e Madame, che duo eccezionale che chiude la nostra prima ora insieme di due di Collettivo Z. Con voi c'è Angelica Elli su Radio Z alle 15:59 minuti e stiamo chiacchierando insieme, oltre ad ascoltare la musica dei nostri artisti in rotazione, al 335 30 10 25. Appunto, sappiamo che cosa state facendo, io vi spio, non la prendete letteralmente ovviamente, però mi piace ficcanasare. Alla prossima ora. Le 16.
1: Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. All'Arena di Verona suonano tutti gli artisti più amati della nuova scena. Future Hits Live 2026. Mercoledì 2 settembre dalle 20:30 in diretta ovunque, in radio e in TV su RTL 102.5 e Radio Z, in streaming su RTL 102.5 Play, in collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.

Ed era Parlar d'amore di Saif qua su Radio Z, nel nostro collettivo Z. Inizia la nostra seconda e ultima ora, ma vi do una bella notizia, perché anche Saif sarà al Radio Z Futurist Live 2026 di questo mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona, e voi ci sarete, non mancate a questo incredibile evento. Ticketone.it, vi basta fare proprio con un click e comprate i biglietti. Tame Impala e Jenny su Z.

0: passione, Fred De Palma qua su Radio Z, il nostro collettivo Z, 16:10 minuti, altri 35 30 10 25, potete chiacchierare insieme a me, oltre ovviamente ad ascoltare la nostra musica in rotazione qua su Radio Z. Ascoltare passione mi ha fatto pensare a tutta la baciata che ho ballato nel villaggio del TH Resort di Praia Mare, dove siamo stati ospiti noi di Radio Z, RTL e Radio Freccia in trasferta calabrese. Non so se ci avete ascoltato da là, se vi ricordate, io appunto tanta baciata, tanta salsa. Adesso Giulie e Brescia, anche Brescia a Radio Z, Future It's Live del 2 settembre all'Arena di Verona, è la loro Serenamente su Z.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre.

Julie Bresh, la loro Serenamente, qua su Radio Z e nel collettivo Z. È un po' un augurio che vi faccio di essere sereni, quantomeno il weekend, ragazzi, ricomincia tutto, lo so, per molti è già finito, è finita l'estate, è triste, però Radio Z è qui anche a tenervi compagnia, strapparvi spero un sorriso. Qui BTS Normal.

0: Lantis Wishland di Da Supreme qua su Radio Z in Collettivo Z. Mentre dicevo Da Supreme stavo per venirmi un attacco di non so cosa. 16:20 questo sabato 29 agosto con la vostra Angelica Elli. 335 30 10 25 per poter chiacchierare insieme, e non solo, anche la radiovisione al 266 del digitale terrestre, al 735 di Sky. Gabri Ponte sarà il super ospite del Future Beats Live a Verona mercoledì 2 settembre, non perdetevela.
1: Ecco, sta cosa me la ricordavo più grande.

0: che bella vita.
1: E chi se lo aspettava questo duo Ariete e Angelina Mango con la loro Che bella vita qua su Radio Z, nel nostro collettivo Z, 16 e 23 minuti. Tra l'altro una bellissima notizia, anche loro saranno a Radio Z Futurist Live di quest'anno, mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Divertente.

0: via radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Traffico sostenuto sulla nostra rete, sulla 9 Lainate Como Chiasso, 3 km di coda per incidente tra Lomazzo Sud e fino Mornasco verso Como. Sempre per incidente sulla 13 Bologna-Padova, 3 km di coda tra Ferrara Nord e Altedo in direzione Bologna. Sulla 14 Bologna-Taranto, code a tratti per traffico intenso tra Cesena Nord e il bivio per la 1 verso quest'ultimo, con tempi di percorrenza di 1 ora e 40 minuti. Ancora code a tratti sulla 1 Milano-Napoli tra Valdarno e Firenze Sud in direzione Bologna, qui tempi di percorrenza di 45 minuti, e tra Parma e Fidenza verso Milano con tempi di attraversamento di 35 minuti. Sulla 23 Udine-Tarvisio, 3 km di coda in barriera Ugovizza in direzione Tarvisio. Per ora è tutto, buon viaggio.

Io credo che un po' tutti noi all'ascolto di questa canzone abbiano ballato, mosso la testa, quantomeno tenuto il ritmo di Merkin Cremont, Serena Brancale, i The Colors, Partenope. Anche loro saranno presenti a Radio Z Future Hits Live 2026 di quest'anno, il 2 settembre all'Arena di Verona. Ormai è una data e un luogo che conoscete, spero, a memoria. E un'altra persona che sarà presente è proprio Promessa, che stiamo per ascoltare insieme a Franco 126 e Idua, Ordinaria Follia.

Sfera Ebbasta, Rockstar, la conoscete molto bene, la conosciamo molto bene. Arriva anche in rotazione qua su Radio Z nel nostro collettivo Z. Vi lascio un po' di spot e torno tra pochissimo.

0: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Ed eccoci tornati nuovamente nel nostro Collettivo Z, qua su Radio Z, 16:40 minuti, mancano ancora 20 minuti alla chiusura della nostra ultima ora insieme, dove il programma chiude, ma non temete, perché queste ore noi ce le godiamo nel migliore dei modi, con la musica, con voi, 335 30 10 25, anche voi siete i protagonisti, e c'è la nostra radiovisione anche al 266 del digitale terrestre e al 735 di Sky. Ma quanto è difficile dire digitale terrestre, ragazzi, parliamone. Non è Francesco, Amelie su Z.

tanti, tanti nomi maschili, ma sicuramente non è Francesco. Ce lo canta Amelie qua su Radio Z, nel nostro collettivo Z con Angelica Elli. 335 30 10 25. Ciao Radio Z. Un saluto per Coralia e Carla che sono in viaggio per Milano. Baci. Ah, quindi voi non siete Coralia e Carla che scrivete, ma qualcuno che li saluta. Comunque Radio Z è una battuta veramente pessima, quindi vi lascio Gue, Tony Pitoni e Sciablo all'ascolto di Cadillac.

That's so true, Gracie Abrams qua su Radio Z, il nostro collettivo Z, 16:49 minuti di questo sabato 29 agosto. Abbiamo ancora una decina di minuti per stare insieme con Angelica Elli. Oltre alla musica anche voi siete i protagonisti al 335 30 10 25, che quindi raccontatemi cosa state facendo adesso. Avete già mangiato? Magari vi state avviando verso l'aperitivo, state tornando da un lungo viaggio? Intanto ci ascoltiamo la voce di Tommaso Paradiso, che anche lui sarà presente a Radio Z Future is Live di quest'anno, mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Segnatevi questa data e non mancate Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola su Z.

assolutamente da non fare a casa, agitare Coca-Cola specialmente con una Mentos dentro, non, cioè almeno se volete, rischio e pericolo vostro. Di Tommaso Paradiso qua su Radio Z, il nostro collettivo Z, puntata che si conclude tra esattamente 7 minuti, ma questi 7 minuti saranno i migliori della vostra vita. Benny Blanco, Selena Gomez, Becky G, Te Olvido

0: E la voce di Marrakesh con la sua Crazy Love qua su Radio Z chiude il nostro collettivo Z alle 16:59 minuti in punto con la vostra Angelica Elli che vi saluta non prima di aver letto un vostro messaggio. 335 30 10 25. Comunque noi qua si sta passando le giornate con Radio Z RTL 102.5 aspettando il Future It's Live. L'ho letto in toscano perché il noi qua si sta passando mi ha suggerito un po' il dialetto e già siamo in attesa del Future It's Live del 2 settembre. Ciao, a domani.
1: Sei team Radio Z se non aspetti occasioni, ma le crei. Se scegli di guardare al futuro con il coraggio di chi crede nel cambiamento. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Dice 59, buon pomeriggio.
3: Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. All'Arena di Verona suonano tutti gli artisti più amati della nuova scena. Future Hits Live 2026. Mercoledì 2 settembre dalle 20:30 in diretta ovunque, in radio e in TV su RTL 102.5 e Radio Z, in streaming su RTL 102.5 Play. Generazione Z.
2: Allacciate le cinture di sicurezza, decollo immediato, 17 in punto, questa è Generazione Z in questo sabato 29 di agosto. La voce che state ascoltando è quella di Mario Vai. Buon pomeriggio, buon sabato, grazie per essere in nostra compagnia qui in diretta su Radio Z. Oggi giornata speciale perché sono felice di dare il benvenuto nella squadra di Radio Z a Danilo Bove.
4: Grazie Mario, grazie. Buon pomeriggio a te in questa Generazione Z e buon pomeriggio a chi ci sta ascoltando, a tutti quelli che hanno scelto di ascoltare Radio Z. E stavo pensando, se alle 17 in Inghilterra si stanno preparando per il tè, qui quasi per merenda e aperitivo, a Roma la quinta ondata di caldo, qui è giusto?
2: Sì, esatto, fa molto caldo, però come mi piace dire a me, caro Danilo, noi di Radio Z siamo l'aria condizionata in queste giornate di caldo estremo che purtroppo speriamo, insomma, finiscano molto presto. Prima di cominciare parliamo di Carta Giovani Nazionale, che ci dà un sacco di vantaggi e opportunità in tantissimi ambiti, cari amici: sport, cultura, viaggi, formazione. Carta Giovani Nazionale è unica, gratuita e anche digitale ed è fatta apposta per noi. Se anche voi avete tra i 18 e i 35 anni, attivatela subito sull'app Io. La carta è promossa dal Ministro per lo Sport e per i Giovani e 4 milioni di ragazzi l'hanno già attivata. Partiamo con la musica, Jimmy Nero.

vuoi la pica te la do. Rabeton ton ton, nomi nominare, vuoi bugie te le do, vuoi la pica te la do.

0: Radio RF in uno.
1: E allora Jimmy Nero qui in diretta su Radio Z, in Generazione Z con Danilo e Mario Vai fino alle 19. Ci sarà anche Jimmy Nero il 2 settembre all'Arena di Verona per il Future Hits Live 2026. Noi continuiamo con Kamrad. You and me.

0: Gente di Anna con un brano tratto dall'album del 2024 Vera Baddy, una tipa come me, lei che in questa estate 2026 è tornata più energica che mai sulla scena musicale con il suo secondo album Million Dollar Babe, di cui trasmettiamo proprio qui su Radio Z alcuni singoli con grande successo. 17:09 minuti, questa è Radio Z, io sono Mario Vaili, a Milano c'è Danilo Bove, insieme vi accompagniamo fino alle 19 in Generazione Z.
1: Abbiamo una grandissima responsabilità, Mario, anche perché oggi secondo me c'è chi parte, c'è chi torna. Quindi oggi veramente è un po' un anello, no, questo weekend. Pronti comunque anche per settimana prossima, che se per noi ci stiamo ancora un po' preparando, perché settimana prossima non è una settimana, è la settimana, perché nel giro di boa, quindi mentre gli altri lavoreranno qui in giro, noi aspettiamo tutta la Generazione Z all'Arena di Verona per il Radio Z Futurist Live, dove ci sarà anche lei, Gaia.

0: solo nostra.
1: Solo nostra, ce lo dice Gaia, alle 17:13 minuti su Radio Z con Danilo e Mario fino alle 19. E meno male che durante il video al 266 del Digitale Terrestre c'è appunto il videoclip di Gaia, perché sono sicuro che Mario Vai si è messo lì a ballare il brasiliero insieme a Gaia. O no, Mario?
2: Guarda, una scena pietosa che risparmiamo ai nostri amici ascoltatori che si sono goduti il bellissimo videoclip di Gaia. The Bowser, cioè Magnetic.

0: Elodie, la sua Andromeda, direttamente dal 2020, l'abbiamo riascoltata qui su Radio Z, Generazione Z, in questo sabato 29 agosto. Ci fermiamo, piccolo break, ma torniamo subito, state lì, eh?
1: Carta Giovani Nazionale è gratuita, digitale. La trovi nella sezione portafoglio su Appio e ti offre centinaia di opportunità in Italia e in Europa. Quasi 4 milioni di under 35 l'hanno già attivata. E tu?
2: Rieccoci tornati alle 17:20 su Radio Z. Siete in Generazione Z in compagnia di me, Danilo Bove, dagli studi di Cologno Monzese e dal buon Mario Vai, Super Mario Vai. Tutto a posto?
0: Benissimo. Senti, ma se qui a Roma si muore di caldo, lì com'è la temperatura?
2: Ma abbordabile.
0: Abbordabile, bene.
2: Comunque,
0: bene.
2: Devo dirti, io non ho coetanei di nome Mario, ma da oggi penso di sì.
0: Sì, è un nome che sta un po' sparendo. Facciamo così, appello a chi sta per mettere un nome a proprio figlio, chiamatelo Mario, che è un bel nome. Dai, posso dirlo, Danilo?
2: Poi.
0: Arriva Tedua, la sua Mai.

0: aspettare il sole.
1: Basterà aspettare il sole, è così che conclude il suo brano, si intitola Mai di Tedua, che arriva dal suo ultimo mixtape Ryan Ted, che ha presentato a San Siro nel giugno 2026, uno spettacolo veramente veramente super mega interessante. Tra l'altro anche Tedua si chiama Mario, come il mio collega Mario Vai, che ho detto anche prima, quindi c'è, sta un po' sparendo, però comunque nell'arte ecco, il nome Mario è sempre presente. Noi continuiamo la nostra bellissima programmazione musicale alle 17:23, qui su Radio Z ritroviamo Talk to You, lui è

0: via radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Circolazione sostenuta sulla nostra rete, in particolare da sud a nord. Al momento per traffico intenso segnaliamo code a tratti sulla 14 Bologna-Taranto tra Forlì e il bivio per la 1 verso quest'ultimo, con tempi di percorrenza di 1 ora e 20 minuti, e sulla 12 Genova-Sestri-Levante tra Ricco e il bivio per la 7 in direzione Genova. Qui tempi di percorrenza di 30 minuti. Ancora code a tratti sulla 1 Milano-Napoli tra Valdarno e Firenze Sud in direzione Bologna, con tempi di percorrenza di 40 minuti, tra Campeggine e Fiorenzuola verso Milano, qui tempi di percorrenza di 1 ora, e sempre verso Milano tra il bivio per la 22 del Brennero e Parma, qui tempi di percorrenza di 40 minuti. Sulla 23 Udine-Tarvisio 3 km di coda in barriera a Ugovizza in direzione Tarvisio. Buon viaggio.

0: sapete?
1: Anche Ed Sheeran alle 17:37 minuti su Radio Z. Ma ascolta Mario, prima fuori on mi stai dicendo una cosa, prova a ripetermela.
0: Allora, ieri ho visto un film bellissimo, stasera vado a teatro e martedì vado a un concerto. Lo sai perché posso permettermelo? Perché ho attivato Carta Giovani Nazionale. Concerti, cinema, teatro, sport, e ci sono sempre tantissime offerte. E quindi io, mica sono scemo, ne approfitto. Attivatela anche voi sull'app Io. La carta è dedicata ai giovani tra i 18 e i 35 anni ed è promossa dal Ministro dello Sport per i Giovani. Io l'ho acquistata e l'hanno acquistata già anche 4 milioni di ragazzi. Non fatevela scappare,
2: Solo fino al 9 settembre Dyson V10 Submarine aspira lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro, info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Noi ci siamo, e voi?
4: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella fan zone. Se è Serie A, allora DAZN.
5: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
6: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
8: Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Carta Giovani Nazionale è gratuita, digitale. La trovi nella sezione portafoglio su Appio e ti offre centinaia di opportunità in Italia e in Europa. Quasi 4 milioni di under 35 l'hanno già attivata. E tu?
1: E rieccoci tornati alle 17:39 minuti. Danilo da Milano e Roma. E Roma, se ciao. Mario.
0: Mi hai fatto
1: Roma.
0: Un bel complimento.
1: Comunque, Mario, Roma, un po' di R ci sono, quindi c'è
0: sì, esatto. Allora, beh, magari incarnassi Roma, magari. Ma tu sei mai stato qua a Roma, Danilo?
1: Scendo due volte all'anno, ma perché una delle.
0: Beh, dobbiamo moltiplicarle queste volte all'anno in cui scendi.
1: 2, 4, 6, 8, 10. Ecco. Assolutamente volentieri. E poi andiamo a farsi una magnata alle freschette.
0: Bravo.
1: Io sono molto fan, sono molto molto fan.
0: E allora ti porto io. Senti, nel frattempo ti porto nel mondo sensuale ed enigmatico di questo artista, che è veramente camaleontico. Lui riesce a fare pezzi profondi, pezzi romantici e pezzi molto molto leggeri che si possono ballare magari su una bella spiaggia. Lui è Irama, c'è la sua Cabana.

Pirama alle 17.42 con Cabana su Radio Z in Generazione Z con Daniele e Mario, e ritroveremo anche lui, appunto Pirama, il 2 settembre 2026, che è tra pochissimi giorni, all'Arena di Verona per il bellissimo evento Radio Z Future It's Live. Mi raccomando, vi aspettiamo tutti, continuiamo la nostra bellissima programmazione. Jungle Sunshine qui su Radio Z.

0: Era Gali, casa mia, 17:49 minuti in Generazione Z, ma l'avete capito sì o no? Che Gabri Ponte sarà il super ospite del Future Hits Live 2026 all'Arena di Verona, mercoledì 2 settembre, manca veramente pochissimo, vi aspettiamo, trovate gli ultimi biglietti disponibili ovviamente su ticketone.it. Io sono in diretta con Danilo Bove che debutta oggi su Radio Z e sono veramente felicissimo di essere qua testimone di questo debutto.
1: Ma io sto immaginando Mario Vai all'Arena di Verona che canta Tutta l'Italia.
0: Esatto. Beh, pure tu, tutti.
1: Sì, tutti insieme. Magari anche con Flamenco Paranoia.

Vi vedo che la state ballando, eh? Flamenco Paranoia, alle 17.52 su Radio Z in Generazione Z. Danilo da Milano e Mario Vai appunto da Roma. Volevo salutare, fare solo un saluto, che è il nostro collega Valentini, che si occupa della programmazione musicale, che appunto ci aiuta, no? con i dischi che sentite tutti i giorni, perché ci ha inserito questa bellissima quasi novità, nel senso abbiamo questo disco che è nuovo, è Shumi, lei è Audrey Aubert ed è veramente molto molto molto interessante.

0: sbagliare la vita mia.
1: Stupidi ragazzi, Achille Lauro, 17:59 minuti, breve giro saluti al 335 30 10 25. Allora, un saluto al nostro amico Nicolò che ci segue dal Lago di Garda, e poi salutiamo anche Francesco, Giulio e Marco che fanno un saluto al 335 30 10 25 al loro papà.
2: E comunque, come diceva la mia prof di economia aziendale, dato che sì, è la prima ora, il tempo vola quando ci si diverte, sì, caro Mario.
1: Facciamo una cosa, restiamo qua fino alle 19.
2: Sono le 18.
3: Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. All'Arena di Verona suonano tutti gli artisti più amati della nuova scena. Future Hits Live 2026. Mercoledì 2 settembre dalle 20:30 in diretta ovunque, in radio e in TV su RTL 102.5 e Radio Z, in streaming su RTL 102.5 Play.
4: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc., un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Ho un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò che

Bugie Shiva su Radio Z alle 18:03. È una bellissima novità questa di Shiva, che è appunto un disco che è uscito venerdì, quindi come direbbero a Roma, fresco fresco. Come direbbero a Roma, noi passiamo da un brano ballad a una hit estiva. Attenzione, perché loro sono veramente veramente forti. Arrivano da una sala prove di un oratorio di Bergamo fino agli stadi. Li troveremo anche nel 2027. Loro sono i Pinguini Tattici Nucleari.

0: something I want to talk about.
1: Anche le grandi hit internazionali su Radio Z, questa era Bring Your Love, Madonna e Sabrina Carpenter, 18 e 11 minuti, siete in Generazione Z con Danilo e Mario che vi accompagnano fino alle 19 anche in Radiovisione 266 del Digitale Terrestre oppure 735 di Sky.
2: Comunque se Mario Vai fosse in coda a Sabrina Carpenter e Madonna come hanno terminato il loro brano, che dicono Sabrina, Madonna, Mario, sarebbe veramente fantastico. Il prossimo disco è un artista che ritroveremo anche sul palco di Future Hits Live 2026 mercoledì. Sto parlando di Napoleone con Cucù Marie qui su Radio Z.

E certo che se volete spaventare le vostre belle, si chiamano Marie, questo è il disco perfetto. Cucù Marie, che abbiamo ritrovato su Radio Z in Generazione Z alle 18:14. Ancora un bel po' di tempo per stare insieme. Noi continuiamo con Alfa e Giovanotti, questo è Buon Vento. Un po' di

0: Era il 2021 e un giovane Blanchito Beve ci cantava finché non, no, finché non mi seppelliscono, che abbiamo ritrovato in Generazione Z alle 18:20 su Radio Z. Ma ragazzi, avete sentito? Cioè Gabri Ponte sarà il super ospite del Future Hits Live a Verona mercoledì 2 settembre. Vi aspettiamo e trovate gli ultimi biglietti su ticketone.it. Poi non dite che io e Mario non vi abbiamo avvisato, eh.
1: Esatto, hai detto benissimo Danilo, non vediamo l'ora di vivere insieme questa grande festa che andrà a chiudere l'estate nel migliore dei modi. Alle 18:20 minuti continuiamo, ci sono Noemi, prodotta da Vito Salamanca.

Alle 18.23 su Radio Z abbiamo ritrovato Noemi con Vito Salamanca. Tu cosa fai questa sera? Un collega l'altro giorno alle macchinette, perché anche qui in radio abbiamo le macchinette e le caffè, ha detto: bella quella canzone di Noemi Vito Salamanca. No, però non era questa, eh?

0: Radio Z, Breaking News.
1: 18 e 30 minuti, una buona serata da Mario Vai. In apertura l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle Alessandro Di Battista, 48 anni, è ricoverato in gravi condizioni a Cuba, dove si trovava per realizzare un reportage giornalistico. Avrebbe accusato forti dolori alla testa, poi un malore. L'ambasciatrice italiana a Cuba Simona De Martino è all'ospedale Santa Clara per parlare con i medici prima del trasferimento a L'Avana. Intanto, se le condizioni lo permetteranno, un aereo sanitario è disponibile per far rientrare in Italia Di Battista, fa sapere Palazzo Chigi. Torniamo nel nostro paese. Sono atterrati all'aeroporto di Orio al Serio Massimo Lombardi e Giovanni Fassini, i due escursionisti bresciani che erano rimasti bloccati in Nepal. I due sono riusciti a raggiungere Kathmandu e da lì a intraprendere il viaggio di ritorno. Il pensiero va alla gente ancora isolata e sotto il fango, hanno detto appena arrivati. È tutto con l'informazione, ascoltiamo ora le previsioni del meteo. Buona giornata.
2: Meteo Z.
3: Una buona serata da Clara Ventura di Trevi Meteo. Ci attende una domenica di bel tempo sull'Italia. Infatti l'alta pressione sarà dominante e garantirà tanto sole da nord a sud. I cieli risulteranno sereni o al più poco velati. Temperature massime diurne in generale non oltre i 35 gradi finalmente saranno in calo al sud. Con questo è tutto, dettagli in merito sull'app di Trevi Meteo.
0: Via Radio.
4: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è intenso, come da previsto bollino rosso. Apriamo con la A14 Adriatica, dove tra Cesena e Cesena Nord verso Bologna ci sono code di 4 km per un tamponamento tra due auto. Al momento si viaggia su una sola corsia, in alternativa dopo l'uscita si può uscire a Cesena e rientrare a Cesena Nord. Andiamo ancora sulla A14 in Emilia, il traffico è intenso da Forlì al bivio con l'autosolo, dove occorre un'ora e 10 minuti, 20 più del solito. E poi sull'autosole, dove tra Valdarno e Incisa verso Firenze c'è un chilometro di coda per un incidente in cui è rimasto coinvolto un camion. Traffico intenso poi sul tratto dell'autosole tra Terre di Canossa e Fiorenzuola verso Milano, che si percorre in un'ora, il doppio rispetto al solito. Queste le principali notizie al momento. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Come sempre vi auguriamo un buon viaggio e guidate con prudenza.

Cercavi me, non è vero. Bastavi te, davvero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose,

Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora se si abbassa lo scudo cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore, cerco il senso dentro le cose.

mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Forte Night, ce lo ricorda lui di essere sempre forti alle 18:39 su Radio Z. Noi piccolo break e poi ritorniamo, state lì, 40, 39, 38, 37.
1: Carta Giovani Nazionale è gratuita, digitale. La trovi nella sezione portafoglio su Appio e ti offre centinaia di opportunità in Italia e in Europa. Quasi 4 milioni di under 35 l'hanno già attivata. E tu?
2: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Noi ci siamo, e voi?
2: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: e 42 in questo istante su Radio Z fino alle 19, quindi manca ancora poco con me, Danilo da Milano e Mario da Roma. Al 335 30 10 25 volevamo salutare da Matera una nostra ascoltatrice Daniela che dalla Basilicata ci sta guardando e dice: siete proprio bravi, complimenti, cavolo Mario.
5: Grazie, grazie mille per i complimenti. E allora, visti i complimenti, dedichiamo a questi complimenti il prossimo brano, si intitola Antidroga.

Antidroga 18:45, Emma e Fabri Fibra verso la chiusura di Generazione Z in questo bellissimo sabato 29 agosto. Mando un saluto ai paesani di Calcinate del Pesce, perché esattamente lì è stato girato il videoclip del disco che abbiamo appena sentito di Emma e Fabri Fibra in un aeroporto, quindi è molto molto particolare, anche perché ormai i videoclip stanno sempre un po' diminuendo, entrando un po' nella versione loop, e questo invece in questo aeroporto è stato veramente un gesto e una scelta di creatività veramente veramente particolare. Noi riprendiamo Barry Can't Swim.

0: Ma con questo disco quanti baci sulle taxi cabrio ci saranno dati tutti gli ascoltatori di Radio Z con questo bellissimo capolavoro del 2025 di Serena Brancale, che abbiamo ritrovato alle 18.52 in Generazione Z con me, Danilo da Milano e Mario da Roma. Siamo quasi in termine del nostro bellissimo appuntamento, ma non vi preoccupate perché noi torneremo anche domani, vero Mario?
1: Assolutamente sì, 17-19 anche domani, domenica 30 agosto. Peraltro arriva un brano nella scena partenopea molto molto interessante. Tu sai che cosa significa carré, caro Danilo?
0: Non devo cadere.
1: Esattamente, cadere è la traduzione italiana per il titolo del brano di Nugia Nea, che arriva alle 18.53 solo qui su Radio Z.

0: Ma che belle le ragazze, ce lo dicono Clara e San Giovanni, e ritroveremo anche loro mercoledì a Radio Z Future Hits Live 2026. E ora, come a un bambino che lo togli via da una giostra, dico no, possiamo stare qua ancora, per
1: favore. Dai che domani torniamo.
0: Questa è la bella notizia. Io quindi ringrazio tutti gli ascoltatori di Radio Z che hanno scelto di stare qui con noi in Generazione Z. Ringrazio ovviamente te, Mario, caro Mario, vai, e tu chi ringrazi?
1: Grazie ovviamente a Danilo Move, ringrazio anche la Carta Giovani Nazionale fatta apposta per tutti i giovani dai 18 ai 35 anni, viaggi, cultura, formazione, sport, benessere, eventi e molto altro. La Carta Giovani ci dà veramente tante opportunità e offerte. Per averla basta attivarla sull'app Io, la carta è promossa dal Ministro per lo Sport e i Giovani e 4 milioni di ragazzi l'hanno già attivata. E voi cosa aspettate? Ancora grazie a Danilo Bove, la linea ora passa a Riccardo Castiglioni che vi accompagna fino alle 21. Noi ci risentiamo domani, sempre dalle 17.
2: Ciao domani, ciao.
3: Se il team Radio Z, se per te la nostra maglia è simbolo di appartenenza. Se un cambio di ritmo ti dà la carica per cambiare tutto. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
4: Sono le 19.
5: Aperi Z.
0: Ale ale ale, buon sabato sera a tutte e a tutti, anche da parte mia, da Riccardo Castiglioni, ben ritrovati nella Perizeta di Radio Z. Insomma, ho sempre fatto in questi anni un'incursione nella Perizeta, nel suo finale, prima dell'introduzione del Fattore Z dalle 21 alle 24, e quindi mi sono impossessato di questa fascia. Scherzi a parte, ringrazio Danilo e Mario con voi fino a qualche istante fa, li ritroverete domani, sempre nella Generazione Z del pomeriggio della domenica 17-19. Siamo anche in radiovisione, qualora desideriate fare questa esperienza 266 del digitale, abbiamo anche la Serie A, Sassuolo Torino, Fiorentina Frosinone e anche Monza Udinese, poi più tardi Juventus Parma alle 20:45. I vostri messaggi 335 30 10 25, vi aspetto con gli iscritti. Partiamo con Angelina Mango e Marco Mengoni, il loro è un canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore su Radio Z, nel team Radio Z, Angelina Mango e Marco Mengoni. Angelina Mango sarà protagonista a Radio Z Futurist Live mercoledì, ci siamo 2 settembre all'Arena di Verona. Intanto sono 4 i minuti dopo le 19. Ben ritrovati di nuovo da parte mia, da Riccardo Castiglioni, con voi fino alle 21. Prima stanza a destra, anche lui è Radio Z Futurist Live, l'unico ricordo.

Sombra nel team Radio Z, sono 10 minuti dopo le 19 di nuovo. Buon sabato sera a tutte e tutti da parte mia, da Riccardo Castiglioni, grazie per averci scelto. Ciao Ricky, buona per i Z, buon sabato sera. Laura, lei tra l'altro mi ha già scritto che ha i biglietti per Radio Z Future Hits Live, quindi ti aspettiamo insomma in arena. Intanto sono cambiati un po' di risultati per quel che concerne la Serie A: Sassuolo 1, Torino 0, Monza 1, Udinese 1 e Fiorentina 0, Frosinone 1. Insomma, una serie di reti negli ultimi 10 minuti, considerate che siamo più o meno al 38esimo minuto in tutte e tre le partite. 38esimo minuto ovviamente nel primo tempo, più tardi alle 20:45 invece la partita della sera sarà Juventus-Parma.

Young Snap nella Perizzeta 19:14. C'è anche Jimmy Neiro in questo fit, in questa bella collaborazione. Siamo anche Radiovisione 266 del digitale, tanta gente in giro, tra questi anche Benedetta da Carpi, che saluto, le mando un abbraccio, un caro saluto, grazie per essere con noi.

E per il team Radio Z questo si chiama Tuffo nel passato, Tuffo nel 2017 con i De Giornalisti, Tommaso Paradiso, che tra l'altro sarà a Radio Z Future Hits Live 2 settembre all'Arena di Verona. Insomma, grandi notizie. Serie A: Sassuolo 1, Torino 1, Monza Udinese 1-3, Fiorentina 0, Frosinone 2. Insomma, sono cambiati di nuovo questi risultati per quel che riguarda la Serie A. Sapete che abbiamo sempre gli occhi puntati sullo sport e, per quel che mi riguarda, spesso sul calcio. Però avete sentito? Gabri Ponte sarà super ospite del Future Hits Live a Verona mercoledì 2 settembre e noi vi aspettiamo. Trovate gli ultimi biglietti su ticketone.it. Non fatevelo raccontare.

diretta su Radio Z 19:24. Buon sabato sera a tutte e a tutti da parte mia, da Riccardo Castiglioni. Grazie per essere parte del team Radio Z, anche Radio Visione al 266 del digitale. Allora, potete raccontarmi come state passando questo tardo pomeriggio, se vi va, con un messaggio scritto al 335 30 10 25. Mi fa molto piacere, insomma, condividere con tutta Italia quello che desiderate a vostra volta condividere con me. Sapete che, insomma, potete sfruttarmi, insomma, per raccontare il vostro sabato sera a tutta Italia. Sono qui.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è ancora intenso in alcune aree della nostra rete. Partiamo subito dalla A1 Milano-Napoli, dove tra Valdarno e Cisaregello in direzione di Firenze ci sono 3 km di coda in aumento per un incidente in cui è rimasto coinvolto un camion. In alternativa si può uscire a Valdarno e rientrare ad Incisa. Traffico intenso anche nel tratto tra Terre di Canossa e Fiorenzuola. Per chi viaggia verso Milano si percorre al momento in 1 ora 20 minuti più del solito. Ci spostiamo sulla A14 Adriatica, dove tra Valle Rubicone e Forlì verso Bologna le code hanno tempi di 40 minuti, qui il doppio rispetto a condizioni di traffico regolare. Ci spostiamo poi al traforo del Monte Bianco, dove il tempo di attesa al piazzale italiano per entrare in Francia è di 30 minuti, occorrono invece 15 minuti per raggiungere l'Italia. In chiusura vi segnalo che questa notte sulla tangenziale di Napoli è chiusa l'uscita di Fuorigrotta per entrambe le provenienze. È partita la chiusura alle 19 e riaprirà a mezzanotte, appunto sempre per lavori di ammodernamento. In alternativa si può utilizzare Agnano. È tutto per il momento. Buon viaggio!

Payday, Sfera e Basta insieme nella Team Radio Z, PNCMI 19:35. Buona serata da Riccardo Castiglioni, grazie di cuore per essere con noi. Allora, tra qualche giorno incominceremo a parlare di scuola. Voi lo sapete che noi abbiamo un occhio di riguardo nei confronti di studenti, di studentesse, e quindi questo è un momento cruciale, forse il momento più importante, perché è quello della chiusura dei compiti delle vacanze, un argomento caro a tutti quegli studenti che tra qualche settimana ricominciano, e quindi parleremo anche con loro e di loro.

0: Bravissima è lei, come sempre un piacere ritrovarla con i suoi 18 anni, il titolo della canzone di Ariete, nel team Radio Z, su Radio Z 19:40, restate qui.
1: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Mix, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Ale ale ale, questa è Radio Z, io sono Riccardo Castiglioni, voi siete parte del team Radio Z. Perché? Perché state ascoltando questa radio, quindi diventate parte del nostro team. Sono le 19.41, buon sabato sera a tutte e tutti. Ricordatevi che potete condividere il vostro sabato sera con noi con un messaggio scritto al 335 30 10 25. In tanti che sono sulle strade perché tornano dalle vacanze, quindi se siete lì a lato passeggero mandatemelo un messaggio scritto. Dai, dove tornate? Da dove tornate? 335 30 10 25. 5, intanto Artifive.

0: Non può mancare Arti 5 nel Team Radio Z 19:44. Ciao Radio Z, siamo Margherita e Mirko di ritorno da Fuerteventura. Vacanze finite anche per loro, Margherita e Mirko. Poi stiamo tornando dalla Croazia, bellissimo paese. Sono Dani e Lollo, quindi se volete aggiungervi con un messaggio scritto al racconto delle vostre vacanze, da dove state tornando per questa giornata di rientri, per questo fine settimana in verità di rientro che contempla anche domani, 335 30 10 25, siete in tantissimi. Tra poco leggo anche altra gente. Intanto Kid Yugi.
1: Ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo, non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso, sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Let me love you, lascia che ti ami, permettimi di amarti, DJ Snake con Justin Bieber nel Team Radio Z, 19:51, un sacco di gente, ciao Radio Z, sono Nino, un saluto a te, quindi sta andando a mangiare, a fare arrosticini, perfetto, poi siamo Steffi e Manuel di Como, stiamo tornando da Punta Prosciutto, Puglia, bellissima, tristi per il rientro, troppo traffico, ciao, saluta Marti e Ale, le nostre ragazze, chissà come troveremo la casa dopo 10 giorni di assenza tra feste e ritrovi con amici, non vediamo l'ora di vedere Dodo il nostro Golden, perfetto, la casa, mandatemi una foto domani, va bene, potrebbe essere un po' incasinata, c'è Anna.
1: You're not

0: speakers up. Anche lei, anche lei, anche lei a Radio Z Future Hits Live 2 settembre all'Arena di Verona 19:53, ovviamente Anna White Girl Wasted. Allora, un sacco di gente, veramente tantissimi, uno spaccato, una fotografia delle vacanze degli italiani. Noi stiamo rientrando da Maratea, Francesco e Priscilla. Ciao Radio Z, noi dalla Basilicata, fermi a Parma, direzione Lodi. Un saluto a tutti, Monica ed Eleonora. Quindi vedete, attraverso i vostri messaggi diamo anche delle informazioni sul traffico, sulla viabilità. Facciamo un servizio alla nazione attraverso il team Radio Z. Vedete quello che siamo in grado di fare?
1: Io non mi

0: Sound di Radio Z per voi, per il team Radio Z. Grazie per essere con noi. Allora, c'è questo dilemma, questa curiosità al 335 30 10 25 su come queste due amiche ritroveranno la casa dopo essere rientrate dalle vacanze, avendo lasciato Martina e Ale, le ragazze, a casa con amici per feste, ritrovi. Erano Steffi e Manuel, scusatemi, era appunto un lui e una lei. Quindi insomma c'è un po' questa curiosità, sono curioso anch'io. Sono le 20.
1: Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. All'Arena di Verona suonano tutti gli artisti più amati della nuova scena. Future Hits Live 2026. Mercoledì 2 settembre dalle 20.30, in diretta ovunque, in radio e in TV su RTL 102.5 e Radio Z, in streaming su RTL 102.5 Play.
2: In collaborazione con Art Bonus. Per scoprire come si può aiutare a salvare il patrimonio culturale in Italia, informati su artbonus.gov.it.

Quando si comincia a fare mamma non mama, ci si affida alla superstizione, quindi insomma vuol dire che le prospettive non sono così certe, così solide. Madame nel team Radio Z, mama non mama, 3 minuti dopo le 20, grazie davvero per essere con noi. Un sacco di messaggi, devo dire, grazie mille. Uno in particolare mi ha fatto sorridere, dice: Riccardo, hai l'eleganza e le movenze di un nobile. Complimenti, ciao Radio Z, grazie. Però domani vengo in maglietta, quelli del Fattore Z lo sapevano, lo spiego anche al mondo della Perizzetta. Il sabato eleganza, la domenica sport. Domani maniche corte.

0: Sophie and the Giants su Radio Z, 8 minuti dopo le 20 nel team Radio Z, grazie di cuore per essere dei nostri. Adesso stiamo per ascoltare Ultimo, Nick, con una canzone, in modo di vedere, molto interessante dal punto di vista del contenuto, perché raramente si ascolta un brano che parli positivamente dell'ex, della ex o dell'ex. Ecco, in questo caso Ultimo tratteggia i lineamenti di una possibile ex fidanzata in maniera estremamente positiva.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova

romantica la dedica di Ultimo, ve l'avevo detto, a una ipotetica ex fidanzata per la quale ci sono parole bellissime e vengono insomma tratteggiate una serie di qualità, e trovo questo abbastanza raro perché di solito si tende a parlare male del passato e delle persone che ci hanno accompagnati. Lui ha fatto proprio l'opposto, per questo mi è piaciuto, per questo lo apprezzo nel team Radio Z, anche 22 Simba che sarà protagonista a Radio Z Future It's Live. Due passi dal cielo, non uno in più.

Sì, Rama con Arcomi, 5 gocce con Filippo, quindi Rama che sarà Radio Z Future Hits Live, mercoledì 2 settembre, Arena di Verona. Allora vediamo la Serie A, Sassuolo 2, Torino 1, Monza 2, Udinese 3, Fiorentina 0, Frosinone 3. Siamo più o meno all'85esimo minuto in tutte le partite. Poi alle 20.45 comincia Juventus-Parma per chiudere questo sabato di sport con il ritorno della Serie A. E avete sentito? Sì che avete sentito, lo sapete, Gabri Ponte sarà il super ospite di Future Hits Live a Verona mercoledì 2 settembre. E la cosa bella, intanto che vi aspettiamo, ma che poi avete l'opportunità di prendere gli ultimi biglietti, gli ultimissimi biglietti su ticketone.it, quindi ricordatevelo, anche Gabri Ponte sarà lui super ospite.

Madonna su Radio Z 20 e 22, anche ciao, saluti dal Veneto, un bacio al mio papà, da Francesco, Giulia e Marco, fatto letto, poi ci sono un sacco di messaggi, davvero grazie mille, qualcuno che aspetta anche la partita della sera, quella delle 20:45 ed è il posticipo del sabato sera, l'ho detto, Juventus Parma si gioca a Torino, Rari dal tacco, anche lui protagonista, Radio Z Future It's Live.

0: Radio Zeta, Breaking News.
1: Alessandro Di Battista ha ripreso conoscenza dopo essere rimasto per ore privo di sensi, lo riferiscono fonti parlamentari, spiegando che l'ex deputato del Movimento 5 Stelle, ricoverato dopo un malore da ieri sera in un ospedale a Santa Clara, Cuba, ha parlato con i medici ed è in fase di trasferimento a bordo di un'ambulanza in un'altra struttura a L'Avana. Palazzo Chigi ha fatto sapere che è pronto un volo sanitario per Di Battista per il rientro in Italia quando le condizioni lo permetteranno. Il ministro degli esteri Antonio Tajani, in collegamento con l'ambasciata italiana a Cuba, prega

0: per la sua salute, ha detto il vice premier. Il Movimento 5 Stelle segue la vicenda con grande apprensione. La comunità è sgomenta, ha detto il leader Conte. Molti messaggi di incoraggiamento trasversali a Dibba, tra cui quelli di Schlein, Crosetto, Calenda, La Lega, Carfagna e Fratoianni. Chiudiamo invece con lo sport, con il calcio, la Serie A: Sassuolo 2, Torino 1, Monza 2, Udinese 3, Fiorentina 0, Frosinone 3. Questi i risultati delle partite. Adesso il meteo.
1: Meteo Z.
2: Una buona serata da Clara Ventura di Trevi Meteo. Ci attende una domenica di bel tempo sull'Italia. Infatti l'alta pressione sarà dominante e garantirà tanto sole da nord a sud. I cieli risulteranno sereni o al più poco velati. Temperature massime diurne in generale non oltre i 35 gradi, finalmente saranno in calo al sud. Con questo è tutto, dettagli in merito sull'app di Trevi Meteo.
1: Via Radio.
3: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Traffico scorrevole su tutta la rete, sono poche le eccezioni al momento. Partiamo dalla A1 Milano-Napoli, dove tra Valdarno e Incisareggello in direzione di Firenze ci sono 2 chilometri di coda per lavori di ripristino a seguito di un incidente risolto. In alternativa si può uscire a Valdarno e rientrare in autostrada ad Incisa. Ancora sull'Autosole permangono code in direzione nord per chi viaggia tra Terre di Canossa Campegine e Parma. Ancora in Emilia andiamo però sulla A14 Adriatica, dove il traffico più intenso è tra Faenza e Castel San Pietro in direzione di Bologna. Al momento le code si percorrono in mezz'ora, il doppio rispetto al solito. Trafficata anche la diramazione di Ravenna per chi viaggia appunto da Ravenna verso Bologna. Queste le principali notizie da Autostrade per l'Italia, è tutto. Buon viaggio!

E Gigù e Aira Star nel Team Radio Z, 20 e 34, di nuovo buona serata da parte mia, da Riccardo Castiglioni, anche Radiovisione. Qualora desideriate fare questa esperienza, 266 del digitale. Adesso ascoltiamo un altro artista che ha fatto una crescita pazzesca. Noi lo seguiamo da anni, da diversi anni, da tanti anni, e lui è Fulminacci. Maledetto me.

0: te su Radio Z per l'estate del 2022, però quindi un tuffo in quell'anno, in quella stagione, con Tropicana, canzone di Bonda, Bascia e di Annalisa, quindi una accoppiata perfetta per una canzone che ha fatto la storia di quell'estate lì.
1: Solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro. E la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
2: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Ale ale ale, questa è Radio Z, io sono Riccardo Castiglioni, voi vi trovate nel team Radio Z, sono le 20.41, stiamo facendo un po' una fotografia del paese che ritorna dalle vacanze con un messaggio scritto al 335 30 10 25, potete scrivermi al volo da dove tornate, tanta gente in coda, naturalmente fatelo soltanto se siete in sicurezza, lato passeggero, il numero è quello, messaggio scritto 335 30 10 25, arriva Yugel, Moving to the Sun.

Moving to the Sun, tutta l'energia di Radio Z, in questo Opere Z con me Riccardo Castiglioni, onorato di essere con voi, ancora un quarto d'ora fino alle 21, adesso invece stiamo per ascoltare un cantautore toscano, Incubo, questo è lo pseudonimo, insomma il nome d'arte, il titolo della canzone è La Bella Vita, una canzone che racchiude una critica, insomma un po' sottile, un po' velata, se così possiamo dire, alla società, all'attualità. Lo ascoltiamo.

0: Ale Rove nel team Radio Z 2049, Juventus Parma 0-0, cominciata da due minuti la partita, che è il posticipo di questo sabato sera, e insomma Juventus 0 Parma 0, però appena cominciata. Va bene. Allora, adesso stiamo per ascoltare un brano bellissimo, un brano che conosciamo, è la collaborazione incredibile per il sound che sono riusciti a tirare fuori e a creare. Mi riferisco alla collaborazione di Karol G con Manu Chao, una canzone che ti trasporta, ti trasmette quel senso di movimento e di viaggio.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

Questa è perfetta per il ritorno dalle vacanze per tutti quelli che sono nel traffico. Caro G con Manu, ciao nel team Radio Z, grazie per essere con noi, con me Riccardo Castiglioni in quello che è la Periz. Adesso ascoltiamo Baby K con la sua Tuca Macarena, lei che sarà presente al Radio Z Future Hits Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Ci sarà.

Ecstasy, anche Fred De Palma nel team Radio Z, lui sarà presente ovviamente a Radio Z Future Hits Live, lo ricordo ancora una volta, mercoledì 2 settembre, Arena di Verona. Si chiude quindi la Perizzetta con me, Riccardo Castiglioni, appuntamento rinnovato a domani, sempre dalle 19 alle 21, e adesso la musica di Radio Z che vi accompagna per tutta la sera, per tutta la notte, il team Radio

0: Radio Z, domani mattina alle 7, il Buongiorno Z con la voce di Luca Buson. A domani, ciao, buona domenica.
1: Sei team Radio Z se le tue sfide sono opportunità per crescere, se credi che il miglior posto nel mondo sia in mezzo ai tuoi amici. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. E nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito. Se smettessi di fumare sarei...

0: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini fagolosi Grissin Bon, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Noi ci siamo, e voi?
3: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
4: Ma quanto è piccola sta cosa, me la ricordavo più grande. Forse ero piccola, forse stavo sempre senza le scarpe. Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me. Ma com'è freddo questo mondo se ci facciamo la guerra.

tante orme sul parquet del tuo passato. Scusa Caterina, se con i pugni non ho mai centrato il muro e ho rotto tutte le vetrate.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. All'Arena di Verona suonano tutti gli artisti più amati della nuova scena. Future Hits Live 2026. Mercoledì 2 settembre dalle 20.30 in diretta ovunque. In radio e in TV su RTL 102.5 e Radio Z. In streaming su RTL 102.5 Play.

Che ho amato, ho perso. Forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai. Ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso. Tu un Cartier sopra il polso destro. Se con te non è niente gratis. Quanto costa ciò che

0: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.

Se bruciano gli occhi è la felicità. Io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità. Io li

Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. All'Arena di Verona suonano tutti gli artisti più amati della nuova scena. Future Hits Live 2026. Mercoledì 2 settembre dalle 20.30, in diretta, ovunque, in radio e in TV, su RTL 102.5 e Radio Z. In streaming su RTL 102.5 Play.

figlia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male. Io sto

voglia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

senso è, la differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

addosso. Se vai ripetiamo i motivi per file per segno, ridendo, finendo in un'altra, puntandoci un dito per scherzo del come ormai adesso non ci completiamo. Noi Dio, per quante volte noi lo facevamo. Se vuoi rifacciamo anche tutto da capo, tutto spiccicato, lo rifare uguale ogni errore, perché ad ogni errore noi due partivamo. Sì, ma dove? Ma dove?

0: vita.
1: Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. All'Arena di Verona suonano tutti gli artisti più amati della nuova scena. Future Hits Live 2026. Mercoledì 2 settembre dalle 20.30 in diretta ovunque. In radio e in TV su RTL 102.5 e Radio Z. In streaming su RTL 102.5 Play.